0: bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la
1: lascio volare. Ciao bambini, che bello essere ancora qui con voi. Ma DJ dov'è? È in ritardo.
2: Eccomi, Lorenzo, uff, queste scale.
1: Ma perché non hai preso l'ascensore? Non capisco.
2: Uff, eccomi, ci sono quasi.
1: Forza, così impari, pigrone.
2: Eccomi qua. Finalmente ce l'ho fatta. Quanti piani a piedi, ciao bambini, ciao Lorenzo.
1: Ciao DJ, ma perché sei salito a piedi, scusa?
2: Ascensore guasto, ma tanto per te è lo stesso, no? Tu sali sempre a piedi. E poi di la verità, salire in ascensore non ti piace. Hai paura che si fermi all'improvviso?
1: In effetti, non lo amo molto, preferisco fare le scale.
2: A me non piace salire le scale, però scenderle mi diverte. Anche due o tre alla volta,
1: ma
2: sai?
1: No, meglio salire che scendere, DJ.
2: No, meglio scendere che salire.
1: Meglio salire.
2: Ok, ok, come vuoi tu, basta che la finiamo con questo sali scendi.
1: Ah, a proposito di scale, mi hai fatto venire in mente
2: le scale musicali. Aspetta, sì, allora quella maggiore, vediamo, e poi c'era quella minore.
1: Sì, bravo,
2: no,
1: bravo,
2: ho detto bene?
1: Sì, bravissimo, anche se avevo in mente un'altra cosa. Comunque sì, ci sono varie scale, per esempio c'è una scala maggiore,
2: sì,
1: che sale, ascolta, e che scende. Poi c'è anche una scala minore naturale che sale e che scende.
2: Me le ricordo, mi pare fossero do, la, sol, fa,
1: no,
2: su,
1: no,
2: fi,
1: no,
2: li,
1: DJ,
2: del su, del
1: no,
2: supplì,
1: no, no, no.
2: Però posso dirti una cosa,
1: dimmi,
2: Lorenzo.
1: Dimmi.
2: La scala minore sembra molto triste, sai?
1: Beh, effettivamente è così, ha un suono triste. Però, carissimo DJ, prima ti stavo dicendo che mi hai fatto venire in mente una canzone che ho scritto sulle scale.
2: Che hai scritto sulle scale? Ma di quale scale parli?
1: Le scale della vita, quelle che ci portano su o giù.
2: Ah, credevo quelle di casa, penso un po' io. E quindi hai scritto una canzone con le scale sulle scale. E per le scale, minore o maggiore? Ma l'hai scritta mentre le salivi o mentre le scendevi,
1: no,
2: le
1: DJ,
2: scale?
1: DJ, DJ, facciamo così. Ascoltiamo questa canzone tutti insieme con i bambini.
2: D'accordo, ascoltiamola, la canzone sulle scale, per le scale, con le scale. Insomma, la vita è fatta a scale.

0: fare tu.
1: Te l'ho già detto, Lorenzo, io scelgo di andare giù.
2: Invece, DJ, devi andare su.
1: Accidenti, ora ricominciamo con questa storia. Io mi stanco a salire, te l'ho già detto. E poi la vita non è vero che è fatta a scale, ma anche delle pianure, delle colline, dei saliscendi, falsi piani.
2: Ma DJ, è un modo di dire, è un proverbio.
1: Cosa?
2: Un proverbio, DJ. Sai quelle frasi sagge che dicono i nonni, che sono pieni di esperienza, tipo chi dorme non piglia pesci, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
1: Il mare. Lorenzo, ma cosa ti è preso oggi? Perché parli di cose difficili?
2: Voglio dire, DJ, che la vita è fatta a scale significa che ci sono molte cose da imparare, da conoscere, che bisogna salire in alto per vederle, per scoprirle, per guardarle da un altro punto di vista. Andare su, sempre più su. Conoscere altre realtà, altri paesi, altre lingue.
1: Altre lingue?
2: Yes, of course, DJ, certo. Do you speak English?
1: Regia, aiuto! Ma cosa ti è preso oggi? Chiudiamo la puntata che andiamo a casa.
2: DJ, don't worry, stai tranquillo, it's alright, è tutto tranquillo. Ok. Adesso ripeti con me. My name is DJ.
1: No.
2: DJ, listen to me, ascolta bene. My name is DJ.
1: My name is DJ.
2: Ok, very well, molto bene. Sì. And now, Mr. DJ, you can...
1: Lorenzo, basta, ti prego, accidenti a quelle scale.
2: Ok, DJ, but... No, I'm so sad.
1: Detto in parole povere?
2: Cioè, sono un po' triste, DJ.
1: E perché?
2: Because you don't want to learn. Perché non vuoi imparare.
1: Ok, Lorenzo, la rifacciamo bene. Dunque, my name is DJ.
2: Oh, very good. Adesso canta con me.
1: Sì?
2: Sing with me, Mr. DJ.
1: Siamo rovinati. Ok, Lorenzo.
2: Si dice piccolo, small, grande, big, sorriso, smile, piangere, cry. Si dice cuore,
1: heart,
2: money,
1: hands,
2: occhi,
1: eyes,
2: bacio,
1: kiss.

c'è correre, run, saltare, jump, mangiare, eat, bere, drink. Si dice albero, tree, mare, sea, sole, sun, libero, free, free.

0: My name is DJ. Big, small, run, jump, smile, cry, and so, ladies and gentlemen, see you tomorrow. Che praticamente tradotto vorrebbe dire ciao bambine e bambini, ci sentiamo domani.
1: This is my English song.
0: È partito con l'inglese?
1: This is my English song.
0: E allora,
1: ciao bambini,
0: a domani.
1: This is my English song.
0: Sulle internazionali onde di Radio
1: This Kids. Is my English song. Ciao bambini, ciao,
0: ciao
1: DJ.
0: Ciao bambini,
1: This
0: ciao
1: is
0: Lorenzo.
1: My English song.
0: E ciao a Daniele Verde. De parte tecnica.
1: This is my English song.
0: Bye bye.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Crude, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono. Ciao a tutti! Oggi vorrei proprio farvi una domanda.
4: Anche io vorrei farti una domanda, Armandino mio.
3: Ecco, non bastava Armandino. Adesso sono diventato Armandino mio.
4: Mio.
3: Mi chiamo Armando Crude. Non è difficile, eh? Ma non è che mi prendi in giro?
4: Io?
3: Ma
4: che scherzi? No, non lo sarei mai, Armandino.
3: Vabbè, è una battaglia persa, è inutile. Meglio arrendersi e pazienza. Va bene, allora non volevi farmi una domanda?
4: Certo, scegli la busta. La 1, la 2 o la 3?
3: No.
4: Gialla, verde o arancione? A righe, a quadretti o a spirali come la galassia?
3: Ma che cosa ti è successo? Almeno una volta eri un alieno invasato che voleva invadere la Terra, ma adesso...
4: Adesso sono buono e voglio farti una domanda. Vuoi fare un musical con me?
3: Un musical?
4: Sì.
3: Uno spettacolo teatrale dove si canta e si balla.
4: Sì! Ho un'idea eccezionale. Sarà tutto dedicato alle piante. E tu ed io interpreteremo una rosa e una camelia. Tu cosa vuoi fare, Armandino? La rosa o la camelia?
3: No, io intanto non voglio fare un musical con te.
4: No.
3: Poi non voglio fare la rosa e nemmeno la camelia. Non voglio fare proprio niente.
4: Non ti piacciono le rose e le camelie?
3: No.
4: Va bene, ora direi che faremo i gerani. No? Le margherite?
3: No!
4: Le violette?
3: No! Aiuto! Qualcuno mi salvi da un alieno che prima era cattivo e adesso è diventato buono. Ed è molto, molto, molto peggio!
4: Secondo me invece ti divertiresti. E poi pensavo che tu amassi le piante.
3: Vabbè, questo sì. E mi piacciono un sacco.
4: Oh.
3: Il mondo delle piante mi affascina, mi incuriosisce, anzi. E a pensarci bene, invece, mi sembra strano che tu voglia dedicarle uno spettacolo.
4: Scherzi? Io adoro le piante, io amo le piante. Sono famoso sul pianeta Kot per la cura e l'attenzione. Il mio soprannome è Pollice Nero.
3: Verde. Verde.
4: Nero.
3: Forse volevi dire verde. Si dice così di chi ha un buon rapporto con le piante, e chi le fa star bene, in salute. E comunque mi sorprendi, Crude.
4: Non devi stupirti. Anzi, la mia buona azione di oggi sarà proprio dedicata alle piante della terra, che, se devo dire, non è che se la passano benino, eh?
3: E in effetti è vero, è vero. Bravo, Crude. Devo dire che hai ragione. E quindi cosa farai?
4: Beh, aiuterò le piante della terra a crescere meglio.
3: Ah.
4: Le nutrirò, le innaffierò, a che diventeranno belle e rigogliose come non sono mai state.
3: Ma bene, sono contento. Mi fa molto, molto piacere. E guarda, guarda cosa ti dico. Spero che tu riesca nella tua missione.
4: Grazie, Armandino.
3: No.
4: E se ci riesco, facciamo il musical?
3: Va bene, dai. Se riesci a far star bene le piante della terra, in cambio parteciperò al tuo musical. Hai già in mente il titolo?
4: Certo, La piccola bottega degli orrori. Che ne dici?
3: L'ho già sentito, Crude. E poi mi sembra...
4: Ti piacerà, ne sono sicuro. Vado a prepararmi. Ora che ti guardo, lo sai che come geranio saresti perfetto? Armandino Geranino, sì?
3: No, Crude. È andata. E speriamo che riesca davvero a rendersi utile per le piante del nostro pianeta, perché ce ne sarebbe proprio bisogno, anche se io qualche dubbio ce l'ho. Sento sempre quel pruritino all'orecchio destro. Vedremo. Però, come geranio sarei perfetto. Chissà.

0: Bambini, sembra proprio che questa volta il terribile, terribile, ormai non più, diciamo il pur sempre farlocco Crude abbia avuto una buona idea.
1: Fare un musical! Uno spettacolo di ballo e musica dove Armandino interpreterà il ruolo del geranio!
0: No, francamente mi riferivo alla tua missione per far star bene le piante della terra.
1: Ma certo, come ti dicevo prima, io ho il pollice nero e...
0: Verde, Crude, si dice pollice verde.
1: Non mi interrompere! E quindi farò tutto ciò che è possibile per il bene delle piante della terra.
0: E questa è una bellissima notizia. Bravo, Crude. Sono contento.
1: E hai perfettamente ragione. Oh. Perché le nutrirò, bravo, le innaffierò come solo io so fare.
0: Ah. E perché? Che cosa farai tu in particolare, scusa?
1: Beh, per prima cosa le inonderò di petrolio puzzolente.
0: Ma no.
1: Poi spruzzerò dei gas mefitici, inquinanti, repellenti, sino a che non saranno avvizzite, annichilite, morte stecchite!
0: Ma no, ma che dici, Crude? Ma ti sembra questo il modo per trattare bene le piante?
1: Certo! È quello che facciamo sul pianeta Kot! Dovresti vedere che meraviglia! È tutto un deserto! La terra arida che si screpola, miasmi che salano dal sottosuolo! Suolo, una vera desolazione.
0: Ma è un pianeta senza vita, senza speranza, è orribile.
1: Appunto, non è magnifico?
0: Ma no.
1: E io non faccio per vantarmi, ma con le piante sono proprio bravo. Quelle che ho sul terrazzo le ungo di petrolio tutte le mattine.
0: Adesso ho capito il colore del pollice.
1: Quale pollice?
0: Il tuo. Ho capito perché dicevi di avere il pollice nero.
1: Bravo Armandino. Lo vedi che se ti applichi ci arrivi anche tu? Bene, allora io vado ad occuparmi delle piante e poi ci dedichiamo al nostro musical! Musical! Musical!
0: No. E io che credevo che Crude volesse davvero fare una buona azione. Ancora una volta non ci resta che sperare nella sua goffaggine. Crude, l'alieno farlocco, il buono a nulla.

0: Speriamo che la nuova buona azione di Crude, dedicata alla salute delle piante, sia andata male. Altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro per l'ambiente. Crude piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Crude, ma cosa succede?
1: Succede che ho fallito anche questa volta. Oh. Io dico perché?
0: Oh, mi dispiace tanto. Vuoi dire che non sei riuscito ad occuparti del benessere delle piante?
1: Beh, ecco, io ce l'ho messa tutta. Ma devo aver sbagliato qualcosa!
0: No, dai, Crude, non piangere, non fare così. Raccontaci com'è andata.
1: Ecco, stavo cercando qualcosa di puzzolente, di mefitico, per nutrire le piante. Un po' come...
0: Il petrolio o il gas mefitico che usate sul vostro pianeta Kot, distruggendo ogni forma di vita vegetale.
1: Ecco, sì, grazie Armandino. E da un certo punto, finalmente l'ho trovato!
0: No! Non mi dire che hai usato il petrolio per le piante!
1: No, purtroppo, magari! Il fatto è che quello che ho trovato mi sembrava perfetto. Puzzava anche di più. E credo che sulla Terra si chiami letame.
0: Ah, ma certo, come no? Il letame è un ottimo concime per le piante.
1: Ah, è vero!
0: Ma come non è vero? Vai, continua a raccontare, dai.
1: Ecco,
0: non piangere.
1: Ho preso questo letame e l'ho sparso per bene sulle piante e...
0: E?
1: E avresti dovuto vedere, Armandino. Le piante sono rinate. Hanno iniziato a crescere rigogliose, belle, profumate, in salute. Sono fallito, io sono fallito. La verità è che io sono fallito.
0: No, Crude, non fare così. Pericolo scampato! Avete capito, bambini? Crude ha praticamente concimato le piante con il letame. E allora, viva l'alieno più farloco della galassia, che non ne combina una giusta ed è meglio così. Viva le piante, viva i bambini, viva Radio Kids!
2: Almeno vuoi fare il geranio con me?
0: No, Crude, il geranio no, dai.
2: La camelia?
0: No.
2: Margherita?
0: La margherita con la corolla quasi.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.
7: Siamo i mostri

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Molto bene, Lella, Lallo, di che cosa parliamo oggi?
1: Delle vacanze.
2: Bello, sì, ma di quali vacanze?
1: Le nostre. Non siamo ancora andati in vacanza quest'anno. Dovremmo fare qualcosa insieme.
0: Va bene, Lella, mi piace. D'accordo, andiamo in vacanza insieme. Dove andiamo?
2: In montagna.
1: Mare.
0: No, scusate. Dove andiamo?
2: In mare.
0: Ecco, perfetto. Vedo che siete d'accordo.
2: Sì.
0: E allora...
1: Tu dove vorresti andare, Armando?
0: Beh, io, se devo essere sincero, non ho problemi. A me piace sia il mare che la montagna.
1: Allora andiamo al mare.
2: In montagna, giusto, giusto.
1: Al mare. Va
0: bene, facciamo così. E cominciamo con una bella gita in un bel castello.

0: Hai scelto la canzone del castello perché vuoi andare in montagna, giusto Armando?
1: Beh, se devo essere sincero, a me la montagna piace, mi piacciono le passeggiate.
2: No, ho scelto la canzone del castello perché pensava ai castelli di sabbia che si fanno sulla spiaggia.
1: Mi piace anche la spiaggia, mi piace il mare, fare il bagno, fare i castelli di sabbia, sì. Ma sentite, ascoltiamo il messaggio sonoro che ci ha mandato Florenzia, dei Piccoli Cantori di Milano.
3: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa una TV in mare? Va in onda. Ciao.
0: No, non se ne parla proprio. Io nei posti dove buttano le TV nell'acqua non ci vado. Voglio andare in montagna perché lì ci sono i castelli, quelli veri.
1: Vabbè, intanto quella era una barzelletta. Poi sì, in montagna ci sono i castelli veri, tanti, ecco. Dipende dove vai, come il castello dei Fanes.
2: Bella. E chi erano?
1: I Fanes erano un popolo leggendario che abitava in un grande castello sulle Dolomiti, che sono poi le montagne del nord-est d'Italia, no?
0: E cosa facevano i Fanes?
1: I Fanes. Loro erano gli alleati delle marmotte e vivevano molto tranquilli finché un giorno un re malvagio prese il controllo del loro regno e dalla loro regina ebbe una figlia che diventò guerriera. E così tutti si allearono con le aquile e la guerra però li portò in disgrazia.
2: Poveri Fanes, e poi?
1: E poi il re cattivo fu sconfitto, per fortuna, e trasformato in pietra. Però i Fanes non hanno ancora riconquistato il loro regno e aspettano pazienti con le marmotte nelle loro tane.
0: Con le marmotte nelle tane staranno stretti, eh?
1: Sì, è probabile. Però si dice che passeggiando tra quelle montagne, nella pace e nel silenzio, si possano sentire ancora le loro voci.

0: Allora, lo scriviamo anche noi nel vento?
1: Cosa?
0: Beh, innanzitutto che siamo amici.
1: Vero.
0: E poi scriveremo quando lo avremo deciso dove andremo in vacanza.
1: Al mare.
0: Ecco.
1: Al mare.
0: Ecco,
1: al
0: sì.
1: Al mare.
0: Va bene. Scusate, vi faccio una proposta.
2: Che?
0: E se rimanessimo in città e andassimo a visitare tutti quei musei che non riusciamo mai a visitare perché non abbiamo mai tempo? Arte, cultura, scienza...
1: Non è una brutta idea.
2: Sì,
1: però...
2: sarebbe bello, però
1: io
2: però...
1: vorrei andare al
2: anch'io
1: mare.
2: In montagna, ecco.
0: Ecco, ho capito. Ho un'altra idea.
2: C'è.
0: E se andassimo a visitare un bel parco di divertimenti?
2: No, voglio andare in montagna.
0: Ma lì ci sono le montagne russe.
2: Allora sì, mi piace.
1: Però ci sono anche le case degli orrori che mi fanno paura.
0: Uffa, non si riesce a mettersi d'accordo. Vabbè, allora facciamo così, ascoltiamo ancora una canzone e vediamo se troviamo la destinazione dove andare tutti insieme, va bene?
1: Va bene.

0: cosa vi ha fatto pensare questa canzone Giro Tondo Intorno al Mondo?
1: Che potremmo fare il giro del mondo.
2: È vero, eh? Così vediamo tutto, le montagne, il mare, sì, mi piace.
0: Mica male, eh?
1: Sì, sarebbe fantastico.
0: Dai, lo sapete che c'è un bel libro che ha scritto Jules Verne che si intitola Il Giro del Mondo in 80 giorni?
1: Davvero?
0: Sì, sì, sì, è molto bello. Anzi, bambini, fatevelo leggere da mamma e papà. O se siete abbastanza grandi per leggerlo voi, fatelo direttamente. Eh?
1: Che
0: bene, bene, bene, bene, bene. Allora noi partiamo, facciamo questo viaggio?
1: Sì, dai!
2: Bellissimo! E come lo facciamo il viaggio?
0: Beh, ci sono tanti modi. Per esempio possiamo prendere la mongolfiera,
2: sì.
0: e poi le carrozze,
2: il trenino,
0: e poi le biciclette.
2: Tornare.
0: Per tornare non c'è problema, c'è la nave Gelsomina!

0: e con le
1: vi è piaciuto il giro intorno al mondo?
2: Bellissimo, c'erano le montagne,
0: c'era il mare,
1: e i musei,
2: e il parco dei divertimenti,
0: le giostre,
1: c'era proprio tutto,
2: tutto sì, e la nave Gelsomina.
1: Ah, è stato bello ritornare con la nave Gelsomina,
2: è stato bellissimo,
0: e buffa.
1: Molto buffo. Bene, bene, bene. Allora questa vacanza ci ha messo d'accordo tutti quanti, giusto?
2: Sì.
1: E allora possiamo salutare i nostri amici a casa e dar loro appuntamento a una prossima puntata di
0: Big Bang.
1: Ciao bambini.
2: Ciao bimbi.
0: Ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it, Radio Kids @rai.it.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

ghianda e mi faccio una domanda. La ghianda si dice che faccia i capricci se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte, ciao a tutti. Mi chiamo Augusto Macchetto e ho scritto il racconto illustrato che apre il libro Disney Giunti, Paper Puccini. I bellissimi disegni che accompagnano la storia sono di Michela Frare e li ha colorati Andrea Cagol. Puccini, lo sapete, era un musicista famoso, famosissimo. Ancora oggi in tutti i teatri del mondo si mettono in scena le sue opere. Eppure pare che da piccolo Giacomo fosse un bel po' pigro. All'ora dei compiti, per esempio, cominciava a sbadigliare. Tant'è vero che lo zio che si occupò della sua educazione, lo zio Fortunato, lo chiamava Falento, cioè un ragazzo di talento, sì, ma che faceva tutto molto lentamente. Insomma, questo Giacomino era un tipo un po' sonnacchioso. Allora, nell'avventura che raccontiamo, abbiamo provato a scoprire come fa un Falento a diventare un grande musicista e a scrivere montagne di musica. Per scoprirlo abbiamo usato la macchina del tempo, un'invenzione straordinaria del mondo di Topolinia che ti permette di viaggiare a piacimento tra gli anni, i decenni, i secoli. E abbiamo mandato nel passato uno molto bravo quando si tratta di risolvere misteri, Topolino. Lo accompagna un personaggio che è appena arrivato tra i sorrisi della banda Disney, Andrea Bocelli, che sì, è proprio lui, il famoso tenore Andrea Bocelli, che però nella storia ha il naso a tartufo, un bel naso nero, che è il vero allegro passaporto per entrare nel mondo di paperi e topi. Insieme risolveranno il mistero? Chissà, di sicuro si divertiranno molto incontrando Giacomo Puccini quando è ancora un ragazzino. Viaggeranno nel tempo in lungo e in largo. Sarà un'avventura a tutta velocità, sulle ali della musica. Nel libro trovate anche 3 storie a fumetti, tutte dedicate alle opere di Puccini e tutte da scoprire leggendo Paper Puccini, Giunti Editore.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: I magnifici bipedi che popolate la sfera terracquea, occhiuti non più primati che calpestate le aiuole del pensiero assoluto, sapiens sapiens che puntate al sapiens al cubo. Meno male che anche oggi c'è questa puntata, tutta per voi! Ops! What's up? E sì che vi avevo avvertiti, eh?

Dilemma, su o giù? Tutte e due, up and down. E ciao cartilagini.

0: Ciao a tutti e un super saluto radiofonico dal vostro Armando. Benvenuti a questa nuova smagliante, saltellante, fantasmagorica puntata di Big Bang. Ehila! Ciao Moccio! Ah, forse lo conoscete, eh? Lui è un nuovo amico che ci viene a trovare spesso qui a Big Bang. Ciao Moccio! Allora, mi chiamo Armando, comunque non ha importanza. Senti, ma mi sembri allegrissimo, parecchio sui giri. Che succede?
1: Io sono super contento quando vengo qui. Ah, senti, bene. Che cosa facciamo oggi? Si balla? Si corre?
0: No!
1: Sono pronto!
0: Moccio! Sei pimpantissimo, forse anche troppo, eh? Mi stai quasi facendo girare la testa, fermati un attimo.
1: Dai, allora balliamo?
0: No,
1: così passa tutto.
0: Ma no, fermo. Ma va bene, d'accordo, balliamo. 1, 2, 3, si balla!
1: Sì.

0: E siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia del nostro amico Moccio e di
1: Arvadissimissimo.
0: Ehi là, grazie Moccio. Beh, devo dire che questa volta hai detto anche il nome giusto, Va bene, senti Moccio. Allora, ogni tanto ci racconti qualche cosa di te, noi siamo curiosissimi. Allora, io vorrei sapere per esempio che cosa fai a scuola, quali sono le tue materie preferite?
1: Fammici pensare.
0: Sì.
1: Dunque, l'intervallo.
0: No.
1: E la campanella.
0: No, ma Moccio, ma queste non sono materie. Io intendevo dire, che ne so, italiano, disegno, matematica, arte. Capito?
1: Quelle? Sì, no, non lo so, perché io di solito dormo.
0: Ma come dormi? Scusa, fammi capire, durante la lezione dormi e poi ti svegli durante l'intervallo?
1: Ah, no, no, non sempre. Anzi, a volte mi metto a ballare in fondo all'aula.
0: Ma no, ma i maestri saranno disperati, scusa. Moccio? Moccio? Ma che fai? Scusa?
1: Non lo so, perché io mi annoio e quindi canto.
0: Sì. Va bene, lo sai che sei davvero molto, molto frenetico, eh? Ma non riesci a stare un pochino fermo? Calmati un secondo.
1: No, se mi fermo mi annoio.
0: Ma guarda, Moccio, guarda, voglio dirti una cosa. La noia non è sempre qualche cosa di negativo. A volte, quando ci si annoia, il pensiero, la nostra mente comincia a viaggiare e così si sviluppa la nostra immaginazione, la nostra fantasia, capito?
1: Non ci ho capito niente, sbocciolando. Tu parli troppo difficile.
0: Ma no, guarda, facciamo così. Ascoltiamo il messaggino che ci ha mandato Tommaso, che parla proprio di fantasia. Magari ti aiuta a capire qualcosina.
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Tommaso.
0: Ciao Tommaso.
2: Per me la fantasia è come un posto dove puoi inventare nuovi amici e nuovi animali. Ciao.
0: Ciao Tommaso, ma che bello, chissà come sono gli amici e gli animali che si inventa Tommaso, sarebbe bello scoprirlo, Che dici Moccio?
1: Io quando voglio incontrare dei nuovi amici, non ho mica bisogno di usare la fantasia, li vedo fuori da scuola, così faccio prima.
0: Vabbè Moccio, certo, ci sono tanti modi per incontrare gli amici, ma Tommaso si riferiva alla fantasia, cioè agli amici fantastici, quelli che poi... Vabbè, eccolo qua. Volevo dire quelli che puoi immaginare. Moccio, sveglia! Sveglia!
1: Ci sei cascato.
0: Ah, sì.
1: Non stavo dormendo. Di che cosa stavamo parlando?
0: Della fantasia e della noia.
1: Sì, ma dai, sgocciolando, questi sono sempre argomenti barbosi.
0: Vabbè, cambiamo argomento allora. Dimmi un po', ti piace leggere?
1: Oh, sì, sì, certo. A volte io leggo le istruzioni del retro dello shampoo. Sì.
0: Che cosa?
1: Le istruzioni del retro dello shampoo.
0: Ma no, ma dai, ma io dicevo qualcosa di tipo un libro, un racconto, una storia. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo un'altra bella canzone di Lorenzo Tozzi e poi scopriremo qualcos'altro di te.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e del nostro nuovo, buffo, agitatissimo amico Moccio, che non riesce mai a stare fermo.
1: Sono qui!
0: Ecco, ecco. Va bene, e invece voi vi annoiate qualche volta? Amici che ci ascoltate da casa? Vi capitano quei pomeriggi un pochino vuoti, dove magari non avete impegni, non sapete cosa fare? E allora che fate? Prendete un foglio, dei pennarelli, fate un bel disegno? Leggete un libro, un fumetto? Raccontate una storia, vi inventate un gioco? Beh, qualunque cosa fatecelo sapere al nostro numero 347-411-2726. Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Ah sì, fai sgocciolando che io di solito mi scaccolo il naso. Ne vuoi vedere una per capo?
0: No, grazie, grazie Muccio. E se non ti scaccoli il naso cosa fai quando ti annoi?
1: Allora, io quando non mi scaccolo scrivo sui muri.
0: No, anche questo non è un comportamento carino. Non è bello scarabocchiare le pareti di casa.
1: Ma io mica scarabocchio i muri di casa, scusa.
0: Ah no? No. E allora che cosa scarabocchi? Quali muri?
1: Io se mai scrivo sui muri di scuola, sì.
0: Ma no, è peggio.
1: Sul banco, anche in bagno qualche volta, sì. Ho dei pennarelli specialissimi che non se ne vanno mai via.
0: Ma è terribile, Moccio. Ma tutto diventerebbe, se tutti facessero come te, sarebbe tutto un gigantesco pastrocchio, dai.
1: Ma io sono un artista.
0: No, un artista è un'altra cosa. Un artista è vero che magari dipinge sui muri delle città, però quelli sono opere d'arte, non scarabocchi.
1: Ma nel frattempo io che cosa faccio adesso che sono piccolo quando mi annoio?
0: Allora, guarda, intanto, per esempio, anziché scarabocchiare sui muri, puoi prendere un foglio, un pennarello e dare libero sfogo alla tua fantasia.
1: Ok, ma e se invece facessi una firmetta sul muro, piccola?
0: No!
1: Allora se mi annoio lo stesso.
0: Ma no, che non ti annoi, dai. E poi l'abbiamo detto, la noia a volte può essere utile per far scaturire la nostra fantasia. E al massimo, se proprio non riesci, vieni qui da noi, vieni qui da me e ci divertiamo insieme agli amici che ci ascoltano a casa, va bene?
1: Va bene, certo, perché io con voi mi diverto un sacco. Anzi, uno scarabocchio.
0: Ecco. Ciao Moccio.
1: Ciao.
0: Ah, certo quant'era agitato Moccio oggi, eh? Lo è sempre, ma oggi ancora di più. E voi, che ne dite bambini? Vi sta simpatico Moccio? Bah, vabbè, a me piace un sacco, eh? Speriamo di ritrovarlo qui presto. Intanto io vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo Big Bang! La puntata di oggi finisce qui e io ringrazio tantissimo Manuela Grippi che salta, balla e scarabocchia insieme al suo irrefrenabile amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che lavora con professionalità e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: se tu
1: non vuoi
0: finir
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non le creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai! Vai.

0: vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son su!
1: Son giù!
0: Ormai!
3: Lì hai! Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione. E ora che siamo in autunno, sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante, lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno, sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno, ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
3: «Ah, oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
5: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, mamme, papà, zie, zii, nipotine, nipotini, pupazzi e peluche. Siete sempre qui su Rai Radio Kids e siete all'ascolto di...
1: Big Bang!
0: Con Lella.
1: Ciao Armandissimo!
0: E Lallo il cavallo.
2: Eccomi qui, ciao Armando.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Armando, di che cosa parliamo oggi?
0: Di un tesoro.
2: Bello, i pirati, gli oceani, le isole, poi le mappe, i misteri, le bende sull'occhio.
0: Bello, questo piace tantissimo anche a me. Dan, dan, dan, dan, dan. Ma non parliamo di quel tipo di tesoro.
3: Allora, i gioielli, gli ori, gli argenti delle principesse, i cavalieri, i draghi.
0: Neanche quello è il tesoro di cui voglio parlarvi oggi.
2: Ma allora che tesoro?
3: Che tesoro è?
2: Ma l'ho già detto io, Lella, non mi copiare.
0: Allora, buoni, il tesoro che intendo io è un amico. Non avete mai sentito il detto chi trova un amico trova un tesoro?
1: No.
0: E invece è proprio così. Chi trova un amico trova un tesoro vero. Lo dice anche la canzone. Ascoltate.
4: Meno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. Ed io dirò.

grazie a un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo chef. E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di

0: quella l'amicizia tra il genio della lampada e Aladdin, vero?
1: Altro che, quindi un amico e un genio come quello della lampada di Aladino.
0: Giusto, però secondo me non c'è bisogno di fare delle grandi magie per dimostrare l'amicizia.
2: E cosa bisogna fare?
0: Beh, per esempio, voi che fareste per un amico o un'amica?
1: Io dividerei la mia merenda.
0: Ah, vedi, giusto. E tu, Lallo?
2: Beh, anch'io dividerei la sua merenda.
0: Però così non vale. In questo modo tu non faresti nulla di speciale, Lallo.
2: Ma come no? L'aiuterei a mangiarla.
0: Va bene, sei incorreggibile, Lallino. Va bene, poi che cos'altro vi viene in mente?
1: Beh, io se dormissi con la mia amica del cuore starei sveglia tutta la notte per chiacchierare con lei.
0: Ah, una specie di pigiama party tra le amiche.
2: Ma se non si dorme, che razza di pigiama party è? Pigiama si mette per fare la nanna.
1: I pigiama party sono fatti anche per giocare.
0: Sì, ha ragione Lellina, Lallo. Scusami.
1: E lo sai, anche i pupazzi sono grandi amici dei bambini, Armando.
0: Certo, certo. Poi ci sono proprio anche tanti, tanti, tanti bambini che dormono insieme ai loro pupazzi. Magari orsetti, coniglietti, cavallini.
2: Ma guarda, Armando, io preferisco dormire da solo, perché così posso muovere la coda.
0: Lallo, tra l'altro, tu non ci hai ancora detto che cosa faresti per un amico.
2: Allora, io per un amico farei... Preparerei un bel pranzetto.
0: Bravo.
2: No, aspetta, canterei una canzone.
0: Ottimo.
2: No, aspetta. Cercherei di risolvergli un problema.
0: Bravo, questa è una bellissima idea. E questo significa proprio aiutare gli amici nel momento del bisogno. Per esempio, c'è un messaggio che ci ha lasciato un bambino al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
0: Ecco, mi raccomando, fatelo anche voi. Mandateci i vostri messaggi in cui ci chiedete un piccolo aiuto, oppure ci raccontate cosa avete fatto durante la giornata, il vostro sport preferito. Fateci sentire una risata cattiva. Tutto quello che vi pare e vi piace, va bene? Ma allora, intanto, Davide, un nostro fedelissimo ascoltatore, ci racconta che è un amico carissimo.
2: Ma allora, scusa, qual è il problema? Se è carissimo...
1: Non è contento?
0: Allora, Davide è molto contento di avere questo caro amico, ma tutti i giorni, quando va a scuola o va a calcio, questo amico gli sta sempre appiccicato, non lo lascia mai, e questa cosa un pochino lo infastidisce. Allora... Lallo,
2: sì.
0: Hai un consiglio per Davide?
2: Guarda, Davide, se è un amico così caro come dici, devi fargli capire, ma con la gentilezza, che sei contento che sia tuo amico,
0: certo.
2: Però non deve starti troppo addosso, perché sennò rischia di farti sentire in gabbiola, e nessuno vuole sentirsi in gabbiola, giusto Armando?
0: Giusto Lallo, molto bravo, molto bene.
2: Grazie.
0: E tu Lella, che insomma c'hai la tua rubrichella che è proprio dedicata ai consigli, che cos'altro potresti suggerire a Davide?
1: Vediamo. Ecco, sai Davide, forse il tuo amico è un po' timido, fa fatica a farsi altre amicizie e così sta sempre appiccicato a te. Perché non provi a presentargli altri bambini, a coinvolgerlo in dei giochi insieme ad altre persone?
0: Ma brava Lellina, è molto giusto, molto giusto. Allora, ascoltate quest'altro. Matteo ci ha raccontato che il suo migliore amico è Luca, perché gli presta sempre le cose.
1: Anche io presto sempre a Lallo le mie cose. La matita, la gomma, la penna rossa.
2: Anche io presto sempre a Lella le mie cose. L'intelligenza, l'allegria, la simpatia.
1: Guarda che io sono già intelligente, allegra e simpatica. Non ho bisogno di te.
0: Va bene. Diciamo che gli amici hanno sempre bisogno l'uno dell'altro.
1: Ma com'è difficile essere un vero amico.
0: Ma sai, Lellina, non è difficile se vuoi davvero bene all'altra persona, tuo amico o alla tua amica. Facciamo così, vi faccio sentire un'altra canzone dedicata all'amicizia.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in questa puntata dedicata all'amicizia. E con chi potevo trovarmi io se non con i miei favolosi amici Lella e Lallo?
1: Bella.
2: E noi siamo col nostro amico amicissimissimissimo Armando.
0: Grazie. E noi siamo con i nostri grandi amici che ci ascoltano alla radio.
2: Evviva!
0: Certo. E allora appuntamento ad una prossima puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super

0: Vero, felicissimi di essere di nuovo qui con
1: Big Bang.
0: Ciao pupazzi.
1: Ciao Armando.
0: Ciao bambini a casa. Allora, di che cosa si parla oggi?
1: Oggi vi volevo parlare di un argomento molto importante.
2: No, wow. Non dirmi che hai deciso di cambiare look e di comprare i vestiti nuovi,
0: Look, non si dice look, si dice look.
2: Look.
0: Vabbè.
1: No, Lallo, per me non è così importante il look.
2: Allora, ecco, di cosa vuoi parlare?
1: Se me lo lasci dire.
0: Ha ragione, se tu non la lasci parlare, povera Lella. Allora, fai silenzio un pochettino e sentiamo che cosa da dirci Lella la pecorella.
1: Sapete che io amo tantissimo la natura e gli animali.
0: Certo.
1: E oggi vorrei parlare a Big Bang delle specie in estinzione.
2: Come le ciambelle. Non si trovano più le ciambelle di una volta.
0: Ma che dici?
1: No, Lallo, non voglio parlare di cibo, voglio parlare di animali.
0: Certo. Vabbè. Ma dai, Lallo, guarda, Lella, mi sembra davvero un argomento bello e interessante.
1: Grazie.
0: Allora facciamo così, ci ascoltiamo una bella musica,
2: sì,
0: proprio dedicata agli animali, e poi ne parliamo.
1: Sì.

0: Bravi.
1: Però gli animali della fattoria non sono a rischio, Armando.
0: Beh, guarda, Lallo, un certo rischio lo corrono anche loro, perché possono essere chiusi in questi grandi allevamenti dove non hanno lo spazio giusto per muoversi, sono proprio rinchiusi e non fanno una bella vita.
2: Mm-mm. Poveri animali.
0: Eh sì.
2: Io oggi vi volevo parlare di quelli che vivono in libertà, ma potrebbero scomparire a causa dell'uomo che abbatte le foreste, oppure li caccia o li avvelena con l'inquinamento.
1: Ma quest'uomo è proprio un po' maleducato, Armando.
0: È vero, però bisogna dire che per fortuna ci sono anche tanti uomini beneducati, che gli animali li vogliono salvare, li aiutano.
1: È vero, e ci sono anche tante pecorelle brave come Lella.
0: Giusto.
2: Grazie, Lallo. E per parlarvi delle specie più famose a rischio d'estinzione, ho preparato degli indovinelli da fare con voi e i nostri amici a casa. Vediamo se siete preparati sull'argomento. Siete pronti?
3: Pronti!
2: Cominciamo col primo animale. Ha la casa e sa nuotare,
0: sì.
2: Va veloce in mezzo al mare, sulla spiaggia Valentina, lei si chiama...
1: Valentina!
2: No, l'hai sbagliato.
1: Hai detto tu, Valentina.
2: Era solo un indizio.
0: Certo.
2: Devi dirmi un animale, non un nome.
0: Io credo di saperlo, mi prenoto.
2: Vai.
0: Ho schiacciato il tasto.
1: Certo.
0: Allora, dunque, secondo me è la tartaruga. La tartaruga marina.
1: No, Armando, lei l'ha detto che non possiamo chiamarla per nome. Se non si chiama Valentina, non può chiamarsi neanche Marina.
0: Ma no, Lallo, si chiama Marina perché abita nel mare, una creatura del mare.
2: Proprio così, Armando, bravo.
0: Vedi?
2: Le tartarughe marine sono a rischio d'estinzione perché le spiagge e i mari sono troppo pieni di turisti e anche di plastica che minaccia di soffocarle e di rovinare tutte le uova che le mamme depositano nella sabbia.
1: Sì. Povere marine!
2: Infatti, bisogna salvarle! Ma adesso passiamo al secondo indovinello.
0: Dai!
1: Questa volta indovino io,
0: Va bene, vediamo. Siamo pronti, Lella?
2: Il mio naso è lungo e grosso, le mie orecchie a più non posso, sono proprio un bel gigante e mi chiamo...
1: Rinoceronte!
2: Ma no, Lallo, questa era facilissima.
1: Ma scusa, il rinoceronte ha il naso lunghissimo.
0: Già, però non c'entra.
2: Quello non è un naso, è un corno. È proprio a causa del suo corno che per alcuni popoli è molto prezioso e a rischio di estinzione pure lui.
1: Hai visto? Hai indovinato allora?
0: Sì, però non è lui. Non hai risposto alla domanda di Lella.
2: No, pare che il rinoceronte faccia rima con gigante?
1: Dai.
0: No, io invece credo di averlo capito di nuovo e potrei aggiudicarmi un altro punto, però, non voglio farlo.
1: Perché?
0: Se non prima di aver ascoltato la prossima canzone.
1: Bella!

0: capito! Armando, Lella, sì. L'animale a rischio di estinzione è il ragno.
1: Ma no, Lallo.
0: Perché con tutti quegli elefanti che si dondolano sulle loro ragnatele, per forza rischiano di scomparire i ragni.
2: Ma no, Lallo, gli elefanti sono a rischio di estinzione, non i ragni. Dai!
0: Hai ragione.
2: L'elefante?
0: Perché i ragni si vogliono vendicare di tutte le ragnatele che gli hanno distrutto.
1: No, non sono i ragni a minacciarli, ma ancora gli uomini, perché vogliono prendere le loro preziose zanne d'avorio o perché li cacciano dal loro ambiente tagliando alberi e foreste.
0: No, sentite un po', noi dobbiamo dire qualcosa a questi uomini.
1: Sì, diciamoglielo. Lasciamo in pace gli animali.
2: Certo, ma soprattutto quello che possiamo fare è cercare, per esempio, di limitare i danni dell'inquinamento.
1: E poi ci sono associazioni che si impegnano a proteggere le specie in via d'estinzione.
2: Giusto.
0: E come fanno?
2: Praticamente creano delle aree protette, vuol dire sono dei posti dove gli animali possono vivere felici, tranquilli e fare i cuccioli in santa pace senza essere minacciati da niente e da nessuno.
0: Esatto. Ma bello, anch'io voglio l'area protetta, tutta per me.
2: Ma tu ce l'hai già, Lallo, ce l'hai qui a Big Bang con noi.
1: Dai, dedichiamo una bella canzone agli animali.
2: Va bene, Lella, ne hai in mente una tu?
1: Sì, questa che è bellissima e parla della vita, sentitela bene.

0: Bella, il bella, cerchio bella. Della vita del Re Leone. Grazie Lella per aver condiviso con noi un tema così importante.
1: Grazie a voi per aver risposto così bene.

0: E mi hai indovinelli?
1: Ma figurati, Lalla, è stato un gioco da puledri.
0: Lalla.
2: Meno male che c'è Lallo, che ci fa ridere e sorridere, vero bambini? E meno male che c'è anche Lella, che
0: grazie.
2: Insomma, anche lei è molto simpatica.
1: Meno male che c'è Armando anche.
2: Grazie, Lallo, grazie, grazie. Ma soprattutto, meno male che ci sono loro, i bambini che ci ascoltano.
0: Evviva voi!
2: E allora bambini, se volete continuare non solo ad ascoltarci, ma a mandarci i vostri messaggini, sapete come fare. Abbiamo un numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
2: Ciao bambini, vi aspettiamo!
0: A Big Bang, ciao!

che la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova può

Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: Il fiore di felce. Tutti sanno che esistono piante che curano, piante che nutrono e piante velenose che possono far male, addirittura uccidere. Nei tempi antichi, in Ucraina, si credeva che ci fossero anche piante con proprietà magiche. Si parlava soprattutto di un fiore rarissimo, il fiore di felce. Si diceva che questo fiore sbocciasse nella notte di San Giovanni, a giugno. Chi lo avesse colto avrebbe potuto ritrovare le cose smarrite o nascoste, specialmente se erano di valore. A caccia del fiore di felce andavano dunque i cercatori dei tesori rubati e poi sotterrati dai briganti. Era gente coraggiosa. Avventurarsi nei boschi, bui e umidi, era pericoloso, perché il fiore era gelosamente custodito dagli spiriti maligni che non volevano che i suoi poteri magici fossero conferiti agli esseri umani. Gli spiriti facevano di tutto per spaventare chi si mettesse in cerca del prezioso fiore e qualora non fossero riusciti a impedirgli di avvicinarsi e di entrarne in possesso, usavano ogni loro potere per portarglielo via. A caccia del fiore di felce andavano dunque i cercatori dei tesori rubati e poi sotterrati dai briganti. C'era una volta un figlio di contadini di nome Ivasik che aveva appena 10 anni e già aiutava i suoi genitori portando le mucche al pascolo. Le mucche costituivano tutta la ricchezza della famiglia, davano il latte, il burro e la panna, e Ivasik doveva stare molto attento a non perderle di vista. Non era da escludere che entrassero in una palude dalla quale non sarebbe più stato possibile tirarle fuori, o che cadessero in un burrone, o finissero nelle fauci dei lupi. Infatti, proprio nel giorno di San Giovanni, le mucche si allontanarono mentre Ivasik si era distratto a raccogliere le fragole nella radura ai margini del bosco. Quando non rimase più neanche una fragola rossa e profumata e il sole si avviò sulla via del tramonto, solo allora Ivasik alzò lo sguardo e si mise in ascolto, ma non sentì i campanacci che aveva appeso al collo delle sue bestie.
1: «Povero me!»
0: singhiozzò il ragazzo.
1: «Ora come faccio a tornare a casa? Che cosa dirò ai miei?»
0: Dopo un attimo di smarrimento, però, decise che le lacrime non potevano aiutarlo e si addentrò nel bosco con la ferma intenzione di ritrovare le mucche prima del calar del sole. Si fece strada in mezzo ai rubi, passò sotto le chiome delle querce e dei castagni, calpestò i rami fitti dei cespugli, ma delle mucche si era persa ogni traccia. Il sole tramontò e Ivasik capì di essersi smarrito. Aveva paura. Ogni tanto qualche uccello notturno lo toccava con un'ala morbida mentre volava e di tanto in tanto gli occhi fosforescenti delle belve lo fissavano nel fitto della foresta. Il suo cuore batteva forte nel petto, ma lui continuava ad andare avanti perché qualcosa gli diceva che fermarsi era peggio. Nutriva la speranza di uscire dal bosco e dirigersi verso un villaggio abitato. Mentre Ivasik camminava a tentoni nella boscaglia, giunse la mezzanotte e sotto una vecchia quercia, sui cui rami stavano appollaiati 3 gufi, fiorì la felce. Il ragazzo vi passò vicino senza accorgersene e sfregò la pianta. Il piccolo fiore rosa si staccò dal gambo e cadde dritto dritto dentro il suo stivale. I gufi, che erano gli spiriti maligni, fecero dei versi spaventosi e il ragazzo, terrorizzato, corse all'impazzata nel buio e all'improvviso sbucò in una radura e vide le sue mucche brucare pacificamente l'erba al chiaro di luna. La forza magica del fiore aveva individuato la cosa preziosa e perduta dal ragazzo e gliel'aveva subito riconsegnata. Ivasik era esausto dal gran correre nel bosco e sfinito dalla preoccupazione, ma si precipitò felice ad abbracciare le sue bestie. Le toccò una ad una per accertarsi che fossero davvero lì, sane e salde, e riprese fiato appoggiandosi ai loro fianchi caldi e robusti. Nel frattempo la luna si levò alta sopra le cime degli alberi e lui riconobbe il posto in cui si trovava. Si orientò nella foresta e intravide le colline dietro le quali c'era il suo villaggio. Rassicurato e sereno, si mise in cammino con le mucche. Ma gli spiriti maligni volevano a tutti i costi ritornare in possesso del fiore. Non gradivano l'idea che un ragazzino distratto potesse tutto d'un colpo disporre di poteri magici tanto strabilianti e sottrarre all'oscurità i suoi tesori nascosti. E si fecero ben presto vivi. D'un tratto Ivasik vide un fuoco in mezzo al bosco. Si avvicinò e scorse una vecchia, che altro non era che un demonio, intenta a cuocere un brodo che sprigionava un profumo squisito. «Salve, nonnina!» disse con l'acquolina in bocca.
2: «Salve, ragazzo! Ti sei perso nella foresta? Hai fame?»
0: gli chiese la vecchia con fare gentile.
1: «Ormai sono sulla strada di casa!» bofonchiò Ivasik.
0: Poi aggiunse con voce più chiara.
1: «Però ho davvero una fame da lupi!»
2: «Ti do volentieri un po' del mio brodo!»
0: disse la strega.
2: «Ma a una condizione, che tu mi regali i tuoi stivali. Insomma, ti propongo uno scambio.»
0: La strega avrebbe così facilmente ripreso il fiore di felce che sonnecchiava dentro lo stivale di Ivasik, ma questi non accettò la proposta.
1: «No, non mi conviene», rispose dopo averci pensato un po'. «Devo attraversare ancora un bel tratto di foresta e la palude. Come faccio a piedi nudi? E poi, fra qualche ora sarò a casa e mia madre mi darà tanto latte e il pane fresco. Grazie lo stesso.»
0: Ivasik salutò la vecchia e proseguì il cammino. Era già uscito dal fitto del bosco e avanzava sul sentiero battuto in aperta campagna sotto il cielo arrossato dall'alba, quando vide un passante con un mulo.
1: Aveva l'aspetto di un normale mercante,
0: ma altro non era che un secondo demonio.
1: «Buongiorno!»
0: gli disse Ivasik, ignaro del pericolo.
3: «Buongiorno a te, ragazzo»,
0: disse il finto mercante.
3: «Guarda che cosa ho portato ai bambini del tuo villaggio. Giochi e dolci in gran quantità. Non rimanere senza, ce ne sono anche per te.»
0: E il mercante, mentre parlava, mostrava il contenuto del suo enorme baule e poi rovesciava sul sentiero bambole e spade e cavalli di legno e scacchi e taralli, caramelle e biscotti. A Ivasik luccicavano gli occhi. Avrebbe voluto possedere tutte quelle meraviglie.
3: «Su, ragazzo, ti vendo tutto il baule», disse il mercante.
1: «Vendi? Ma io non ho denaro per comprare nulla.»
3: «E io allora te lo regalo in cambio dei tuoi stivaletti.»
0: Ivasik esitò un attimo. La tentazione era grande, ma poi pensò a quanto si sarebbe arrabbiata la mamma a vederlo arrivare senza gli stivali, che erano di pelle robusta, costavano cari ed erano soprattutto utili,
1: molto di più di quei giochi o di quei dolcetti.
0: «No, è meglio di no», disse Ivasik, accingendosi a riprendere la sua strada. «Fra poco sarò a casa e di sicuro i miei mi avranno comprato qualche bel regalo. Grazie comunque, la vostra offerta è molto gentile.» E detto fatto, si allontanò, lasciando il finto mercante a bocca asciutta in mezzo al suo ciarpame sparso in terra. Quando il sole era ormai alto e cominciava a far caldo davvero, Ivasik arrivò nei pressi del suo villaggio. Lì gli spiriti maligni del bosco tentarono ancora una volta di riprendersi il fiore magico. Nel laghetto in cui solitamente nuotavano i ragazzi, Ivasik vide i suoi migliori amici,
1: che altro non erano che i demoni travestiti,
0: sguazzare spensieratamente nell'acqua.
1: «Vieni, Ivasik!»
0: gridarono, scorgendolo arrivare con le sue mucche. «L'acqua è meravigliosa! Vieni a giocare con noi!» Ivasik questa volta non disse di no. Era stanco, sporco e felice di essere in vista della sua casa. Così, senza pensarci due volte, legò le mucche agli alberi sulla riva del lago, si tolse i vestiti e gli stivali e si tuffò. Quando riemerse dall'acqua, non vide nessuno che nuotava al suo fianco. Gli amici si erano volatilizzati, scomparsi in un soffio. Ivasik diede due forti bracciate e ritornò a riva e constatò che i suoi stivali erano spariti. Si rattristò molto e si avviò verso casa, mogio mogio, a piedi scalzi. Non sapeva che quella straordinaria sparizione non era frutto di uno scherzo dei suoi amici, ma opera degli spiriti maligni che erano tornati in possesso del fiore di felce. Ivasik aveva paura che i suoi lo sgridassero per la sua inavvedutezza, la sua sbadataggine e lo volessero punire. Ma nulla di ciò avvenne, perché i suoi furono così felici di vederlo rientrare sano e salvo con le loro mucche che neppure lontanamente pensarono di rimproverarlo. Lo abbracciarono, gli comprarono un nuovo paio di stivali e tutti insieme fecero festa con qualche buon dolcetto.

Lo ha illustrato Yuri Rodiuk per Sinnos Edizioni. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bentornate bambine e bambini, genitori, nonni, nonne, zie, zii, pupazzi e peluche. Oggi inizia una nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: E insieme a me ci sono come sempre i fantastici Lella...
2: Ciao Armandissimo e ciao bambini!
0: E Lallo!
3: Ciao Armando, ciao bimbe bimbi!
0: Allora, io con voi due oggi vorrei inaugurare una nuova rubrica.
3: Ma bello, si mangia! Dove sono pizzette e pasticcini?
2: Ma quali pizzette e pasticcini, Lallo?
0: Già, quale pizzette e pasticcini, Lallo?
3: Tu hai detto che dobbiamo fare un'inaugurazione. E allora, hai mai visto un'inaugurazione senza patatine, pizzette e pasticcini?
2: Ah, sì! Le patatine le voglio anch'io! Mi piacciono le patatine!
0: No, stiamo calmi, non ci sono né patatine né pasticcini.
3: No. E perché?
0: Perché per inaugurare una nuova rubrica alla radio non c'è bisogno di fare una festa. Al massimo, se proprio volete, possiamo sentire insieme una bella canzone.
2: Va bene, le nostre canzoni sono sempre bellissimissimissimissime.
0: Brava Lella.
3: Però se le ascolti mangiando una pizzetta te le godi di più.

0: Bentornate bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Allora, Lella e Lallo, siete pronti per inaugurare questa nuova rubrica dedicata allo sport?
1: Sì, Armando!
2: Però anche se senza neanche un dolcetto.
1: E nemmeno una patatina.
0: Dai, dai, forza, non pensateci più. Dobbiamo tenerci in forma nel caso ci venisse voglia di iniziare uno dei tanti bellissimi sport che si possono fare. Come ad esempio, che va tanto di moda, il tennis.
2: No, Armando, si corre troppo di qua, di là. Mi scompiglierebbe la criniera.
0: Va bene, allora salto in alto.
1: Io mica sono una capretta, non so saltare tanto in alto, Armando.
0: Pattinaggio artistico?
2: Ma i pattini non si fissano bene sugli cioccoli.
0: E tiro con l'arco?
1: E se poi sbaglio e la freccia va a finire da un'altra parte?
0: Va bene, ho capito. Vi faccio conoscere uno sport che si pratica da secoli. L'antichissima arte marziale del karate o karatedo.
2: Bella! La possiamo cominciare anche Lella e io?
0: Ma certo! Il karate, anche se molti e anche io magari dicono karate, è un'arte marziale che si può cominciare fin da piccoli e si può praticare per molti, molti anni.
1: Ma Armando, che cosa vuol dire karatedo?
0: In giapponese karatedo è composto dalle parole karate, mano vuota e do. Via!
2: E come si inizia a praticare questo sport, Armando? Mi sembra adatto a uno sceriffo super coraggioso come me.
0: Allora, per prima cosa si inizia da degli esercizi molto semplici, tipo capriole, la ruota. Ma per praticare questo sport c'è un aspetto importantissimo, ed è il rispetto delle regole.
1: Però, Armando, a me sembra uno sport un po' violento, con tutti quei colpi.
0: Hai ragione, Lellina. Il karate potrebbe sembrare poco adatto a dei bambini piccoli. Ma siccome si basa su delle regole molto precise, che vanno rispettate come in tutte le arti marziali, non è così pericoloso. E poi non è come può sembrare uno sport individuale, cioè che pratica una persona sola, ma è uno sport di squadra e quindi insegna a stare insieme e a fare attenzione all'altro.
2: Bello, non vedo l'ora di iniziarlo, voglio diventare come Kifu Wanda.
1: Lallo, vorrei dire Kung Fu Panda.
2: Appunto.
0: Mi sembra un'ottima idea, Lallo. E allora salutiamo tutti i bambini che praticano il karate e dedichiamo loro la prossima canzone, che è tratta esattamente dal film Kung Fu Panda.

0: Siete sempre su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang con Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E abbiamo inaugurato una nuova rubrica dedicata agli sport, in particolare al karate. Allora, che cosa ne dite di iniziare un bel corso di arti marziali?
2: Sì, bello! Io voglio fare il tattoo!
0: Io credo che tu voglia dire il taekwondo!
2: Ecco, sì, oppure il kifu!
0: Cioè, il kung fu!
2: Sì!
1: È molto bello anche quello che si fa anche nei parchi! Com'è che si chiama? Letteci?
2: Salute!
1: No. Grazie Lallo, ma non ho starnutito, sì. Parlavo di quell'antica disciplina che si chiama, Cici.
0: No, non credo di aver capito Lella, tu intendi il Tai Chi, che è un'arte marziale che viene praticata con dei movimenti molto lenti e fluidi.
1: Proprio quello Armando, mi sembra molto adatta a me.
0: Sì, hai ragione Lella, ti ci vedo a fare il Tai Chi. Allora Lallo, Lella, avete deciso quale vi piacerebbe fare?
2: Se Lella bella vuol dire che non ha deciso, Io ho bisogno di fare merenda prima di decidere.
0: Va bene, allora io vi lascio un po' di tempo per pensarci,
2: sì.
0: E intanto vi faccio l'indovinello che ci ha lasciato Eleonora di 10 anni al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vediamo se voi siete capaci di risolverlo. È verde ma non è erba, è rosso ma non è fuoco, è tondo, ma non è il mondo. Che cos'è?
1: Tondo, verde, rosso, non lo so.
2: Ma forse una mongolfiera?
0: No, è il cocomero.
2: Buono cocomero, l'avevo detto che era ora di fare merenda.
0: Certo. E allora salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori, le nostre amiche ascoltatrici. Gli diamo appuntamento presto per una nuova, nuovissima puntata di
3: Big Bang.
0: Mi raccomando, scegliete l'arte marziale che volete fare. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

la zuppa delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua? È già pronta?

0: Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di... Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Allora, come state?
2: Bene.
0: Ah,
1: io invece sono arrabbiatissimo.
0: E come mai, Lallo? Che cosa succede?
1: Succede che stavo cavalcando vicino alla fattoria insieme alla mia cavallina Stella.
0: Dovevi essere molto felice allora.
1: Sì, era tutto super bellissimo. Le margherite, sì. Trifoglio li ondeggiavano al vento. Noi trottavamo di qua, di là,
0: Sì. Racconta, dai, non ci tenere sulle spine.
1: Poi niente, all'improvviso abbiamo sentito un rumore orribile.
0: Ehi là.
2: Per tutte le pecorelle smarrite, cos'era?
1: Era un mostro con i denti aguzzi.
0: Ma dai, Lallo, ma figurati un mostro che si aggira nel prato. Non mi sembra probabile, sai.
1: Armandissimo, invece ti dico che era un mostro. Era enorme, tutto giallo, col collo lungo, la bocca spalancata.
2: E voi siete scappati?
1: Sì, le zampe levate.
0: Ma non lo so, allora vediamo un po'. Era giallo,
1: sì.
0: Col collo lungo. Ma lo sai che mi viene un sospetto? Facciamo così, ascoltiamo uno dei tantissimi messaggi che continuano ad arrivarci e poi proviamo insieme a risolvere il mistero del mostro giallo coi denti aguzzi. Ascoltiamo il messaggio.
3: Ciao Radio Kids.
0: Ciao.
3: Ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando e ciao Crude e ciao tutte le altre. Mi chiamo Gaia e abito in provincia di Torino. Volevo dirvi che vado a scuola francese e mi piace fare judo.
0: Che bello.
3: Mi piace nuoto. E volevo raccontarvi una barzelletta. Una gamba dice all'altra gamba: cosa hai fatto oggi? Ho corso. E l'altra gamba dice: sei proprio in gamba. Poi volevo anche dirvi che vi ascolto sempre e vorrei chiedervi la canzone Madame Nature.
0: Bella, certo.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao Gaia, grazie, che bello. Ma certo, si sente proprio che va a scuola di francese, eh? Avete sentito come ha detto Madame Nature?
1: Sì, bravissima.
0: E poi la barzelletta era divertentissima. Una gamba dice all'altra gamba: sei proprio in gamba. E noi tra poco ascolteremo la canzone che ci chiedi. Ma intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi di mandarci i vostri fantastici messaggini WhatsApp al nostro numero che è
1: 347-411-2726.
0: E allora torniamo all'argomento del giorno, anzi al mistero del giorno. Dunque, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora: Lallo ha visto un mostro in mezzo al prato.
1: Armandissimo, non proprio in mezzo, era dietro una collina e stava divorando un pezzo di terra. Lo sgranocchiava come un biscotto.
2: Che paura!
0: Ma no, non c'è da aver paura. Sai, Lallo, forse quello che hai visto non era proprio un mostro, ma una macchina di ferro costruita dall'uomo.
1: Non ci credo.
0: Facciamo così, ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Gaia, Madame Nature, e poi proveremo a chiarire il mistero.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kids, in ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, lo ricordiamo ancora una volta?
1: Lallo ha visto un mostro.
2: Oh, la bocca piena di zanne, come quella di un coccodrillo. Oh, metà pieno.
0: E aspetta, Lallo, quella strana creatura mangiava zolle di terra, giusto?
2: È giusto, Armando, sì.
1: Ed era di colore giallo.
0: E ci scommetto che aveva il collo lungo.
2: Sì, e poi faceva un verso così.
0: Certo. Vedi, anche tu l'hai fatto. È il rumore di un motore, quindi io non credo che si trattasse di un mostro, ma piuttosto di una macchina, una grande, rumorosissima...
2: Cosa?
0: Ruspa, o meglio, un escavatore, e cioè quelle macchine che vengono utilizzate per rimuovere la terra, i sassi, la ghiaia, ed è proprio fatto come lo hai descritto tu, ha un collo lungo metallico che termina con quella che si chiama benna, che tu hai chiamato bocca, perché è proprio come una bocca che serve però per frantumare i massi o i pezzi del terreno.
2: Oh, metapino, ma cosa ci faceva uno di quei bestioni così grossi vicino alla fattoria?
1: Questa storia non mi piace per niente.
0: Ma non lo so, forse stanno pensando di costruire qualcosa da quelle parti.
2: Ah, ho capito tutto, ci fanno un centro collegiale.
1: Lallo? Che cos'è un centro collegiale?
2: Sai, uno di quei posti con tanti negozi, tanta gente, tante luci.
0: Ah, no. Tu vuoi dire centro commerciale.
1: Ma è orribile. Non lo voglio uno di quei bestioni al posto del prato dove andremo a correre io e le mie amiche pecorelle.
2: Giusto, dove troveremo io e Stellina.
0: È vero. Il progresso è purtroppo porta anche questo. E le nostre città si espandono sempre di più e le campagne invece si restringono, sempre più piene di cemento. Però io penso che magari vi salveranno, vi daranno un po' di spazio. Anzi, dobbiamo fare in modo che questo accada, Lella.
1: Speriamo, perché gli alberi, se no, poverini, che fine faranno?
0: No, bisogna salvaguardarli. Anche perché se potessero parlare, gli alberi ci direbbero che sono molto, molto, molto arrabbiati con gli umani. Anche perché poi loro sono amici preziosissimi per tutti noi. Lo dice anche questa canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
1: E Armandissimo!
0: E oggi purtroppo abbiamo scoperto che una ruspa sta scavando vicino alla fattoria di Lella.
1: Vogliono costruire un centro commerciale, aiuto!
2: Aspettate, però ho un'idea geniale!
0: Raccontaci, Lallo, dai!
2: Ci travestiremo tutti da mostri mostruosi e spaventeremo la ruspa!
1: Sì, giusto, Lallo! Penseranno che la campagna sia stregata! Io mi vestirò da pecorella fantasma!
0: Mi sembra un ottimo piano!
2: E io da cavallino zombie!
0: Ma bravi! Bravissimi, Lallo e Lella!
2: Bella! Che geniale che sono! Dai, Lella, andiamo!
1: Andiamo!
0: E allora ci ritroviamo dopo! Fatemi sapere che cosa è successo e com'è andata! Noi invece ci ritroviamo qui per una nuova puntata di...
3: Big Bang! Ciao!
0: E prima di salutarci voglio ringraziare la tenerissima Lella che vive in campagna insieme a Barbara Cinquatti. Grazie all'inseparabile amico di Lallo, Piero Marcelli. E un ringraziamento alla piccola scrivana Lorenza Cingoli che inventa le puntate insieme a me. E poi un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, abilissima tessitrice di tutte le puntate. Io vi aspetto qui per una nuova puntata di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao.

0: che vita è questa qua?
1: Buongiorno, Ben.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
2: e un osso,
1: certo. E... Marie, le baguette! Sbrigati avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
1: La vita mia di certo cambierà!
3: Ah, Belle!
4: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
3: Lo hai già finito?
4: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
3: Sei venuta solo ieri!
4: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
3: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte!
4: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso!
3: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo!
4: Ma signore!
3: Insisto!
4: Beh, la ringrazio con tutto il cuore!
5: È una ragazza assai particolare, belle gesse.

0: stai oggi?
1: Molto bene, grazie. E tu?
0: Benissimo, sono sempre felice quando c'è Happy Song.
1: Anch'io. E sai dove andiamo oggi? In un posto che ti piacerà tantissimo e anche a tutti voi bambini.
0: Si va in pizzeria. Io amo la pizza. Una bella margherita filante.
1: Lo sapevo. Pensi sempre a mangiare, ma no, non andiamo in pizzeria. Andiamo in un posto dove si incontrano tanti amici, si gioca, ci si diverte sempre e si impara a stare con gli altri. Andiamo al parco giochi.
0: Wow, che bello! Andiamo subito. E cosa portiamo?
1: Beh, vediamo, i giochi sono già lì, quindi non dobbiamo portarli.
0: E la musica?
1: Quella sì che la portiamo, perché la musica non può proprio mai mancare. Guarda Lorenzo, hai visto quanti giochi?
0: E quanti amici pronti a giocare insieme?
1: Altalena, cominciamo a giocare dall'altalena.
0: No, lo scivolo è il mio gioco preferito.
1: Che ne dici allora della ragnatela?
0: Sì, bella idea. Saltellare, dondolare sulla ragnatela è troppo divertente.
1: Sì. Oh no, guarda, sta arrivando un elefante.
0: Ma è un tantino troppo grosso. L'elefante per quel gioco non vorrà mica dondolare sulla ragnatela.
1: Credo proprio di sì. Oh guarda, sta chiamando anche i suoi amici elefanti a dondolare con lui. Ma quanti sono?
0: Ma allora è l'elefante della canzone.
1: È vero. Un elefante si dondolava sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andò a chiamare un altro elefante.
0: Due elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andarono a chiamare un altro elefante.
1: Oh no, un altro elefante.

0: aspetta, ma così la ragnatela si rompe.
1: Tranquilla Laura, la ragnatela non si romperà perché la canzone va avanti fino a 10 elefanti.
0: Davvero?
1: Eh sì, perché non la cantiamo in inglese?
0: Sì, dai.

0: Sono caduti tutti. Già, 10 elefanti per una ragnatela a gioco sono un po' troppi,
1: direi.
0: Sai, Lorenzo, questa happy song me ne fa venire in mente un'altra, dove c'è un orologio e poi un topolino e un serpente e un gatto, ma poi arriva l'elefante.
1: Sì, la conosco. Hickory Dickory Dock.
0: Proprio quella. Tic toc tic. Tic toc tic. Hickory Dickory Dock. Il topo sull'orologio e l'una suonò. Il topo saltò. Hickory Dickory Dock. Tic tac tic tac tic. Tic tac. Questa happy song insegna anche a leggere l'ora,
1: anche in inglese.
0: Ready, steady, go. A snake.
2: Hickory dickory dock. The snake went up the clock. The clock struck two.

0: come Jack.
1: Si è rotto anche l'orologio.
2: L'elefante è troppo pesante per salire su un orologio a pendolo.
3: Lorenzo, guarda lì, l'elefante sta per salire sull'altalena.
2: E il suo amico sullo scivolo.
1: No, dobbiamo fermarli, distruggeranno il parco giochi.
2: Forza, corriamo.
1: Bambine, bambini, noi ci diamo appuntamento alla prossima nuova puntata di Happy Songs, con tanta gioia tutta da cantare
2: e suonare.
1: Ciao. Corriamo, Lorenzo, un elefante è già in cima allo scivolo, dobbiamo farlo scendere.
2: E l'altro si sta già dondolando sull'altalena.
1: No.
2: Oh.

podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Ciao bambini, comincia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armatissima.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, oggi volevo affrontare con voi un argomento delicato.
1: Animali abbandonati.
0: Un pochino più delicato.
2: La panna montata.
0: Lallo, sei il solito. Ti pare un argomento delicato la panna montata?
2: Eh certo, Armando, ma cosa c'è di più soffice e delicato della panna montata?
0: Lallo, ma io non intendevo parlare di qualcosa che si mangia, ma di qualche cosa che si sente.
1: Vuoi dire un'emozione?
0: Proprio così, Lella. Volevo parlare con voi di paure.
2: No, non posso.
0: E perché?
2: Perché ho paura.
0: Bene, e allora vuol dire che è arrivato il momento di parlarne. Ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi iniziamo.

0: Le streghe ballano. E allora, siete pronti per parlare di paure?
1: No. Sì! Lallo, non fare il fifone. Stiamo soltanto parlando, non c'è nulla di cui aver paura.
2: Ma chi ha detto che ho paura? Io non ho nessuna paura, sono coraggiosissimo io.
1: Boom! Boom.
0: Dai, siamo stati noi. Allora, ditemi, di che cosa avete paura voi? Anche se più o meno lo so, però mi piacerebbe sentirvelo dire.
2: Io ho paura di rimanere senza merenda.
0: Va bene, Lalo, ma quello si può sempre rimediare.
1: Io ho un po' paura di nuotare.
0: Beh, certo, Lella, perché la paura dell'acqua è una paura importante, molto comune, finché non si è sicuri di riuscire a galleggiare tranquillamente.
2: A proposito, lo sapete qual è il colmo per una rana?
1: No.
2: Ve lo faccio dire da un nostro giovanissimissimissimissimo amico.
0: Va bene.
3: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo, volevo dirvi un colmo.
0: Dai.
3: Qual è il colmo per una rana? Nuotare a uomo.
0: Carina.
4: Ciao.
0: Ciao Ettore.
2: Ettore, ma questo è troppo forte, nuotare a uomo.
0: Ma Lallo, l'hai capita?
5: No.
0: Ah, ecco.
1: Ma come no? Io l'ho capita.
0: Sentiamo.
1: Così come l'uomo sa nuotare a rana, la rana può nuotare a uomo.
0: Capito?
2: Ma forte, bellissimo. Pure io voglio imparare a nuotare a uomo.
0: Sì, è giusto, perché tu sei un pupazzo cavallo, quindi va bene. Va bene, andiamo avanti. Direi che è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica.
1: Sì.
6: In passato sono stata un po' cattiva, a una strega somigliavo in verità. Sono cambiata assai però, non sono più così, la vita mia è diversa, credi a me. Oh sì, c'è una cosa che ho sempre posseduto, è il talento per i giochi di magia. Ma ti prego non scherzar, io cerco di aiutar le persone più infelici attorno a me. Patetico, io la gioia darò chi vorrà. C'è chi vuole dimagrire o che soffre per amore con me. Guarirà, oh, io la gioia darò a chi vorrà. La pozione tutti vogliono da me, Ursula, aiuto! E io dico, son qua. Ma non sempre va così. Se qualcuno si è scordato di pagarmi, l'ho punito questo sì. Ma di solito però sono una santa in verità, perché io la gioia mi do.
7: Ma senza la mia voce come potrò?
6: Avrai sempre la tua bellezza, il tuo bel faccino, e inoltre non devi sottovalutare l'importanza del linguaggio del corpo. Ah! Agli uomini le chiacchiere non vanno, si annoiano a sentire bla bla bla. Sulla terra va così e le signore fanno in modo da evitare di parlare un po' di più. Ai maschi la conversazione non fa effetto, il gentleman la evita se può. Si innamorano però di colei che sa tacer, la donna un po' ritrosa troverà un uomo che la conquisterà. Ora fai la tua scelta, io non posso più sprecare troppo tempo qui con te, voglio solo la tua voce, mia triste anima sola. Tu sai perché è lo scotto da pagare per avere ciò che vuoi. Prendi fiato, fatti forza, firma questa pergamena. La Francesca, l'ora è mia, abbiamo

0: Molto bene, stavamo parlando di paure. C'è da dire che la paura a volte può essere utile, perché ci avverte dei pericoli.
1: Ma io, Armando, conosco un bambino che non aveva paura di niente, ma proprio niente. Infatti si metteva sempre nei guai.
2: E chi è?
1: È Pierino. Sentite qua.
3: Ciao, sono Maddalena, ho 6 anni e vengo dalla provincia di Verona. Adesso vi racconterò una barzelletta che parla di Pierino. Allora, c'era Pierino che è andato in bici con sua mamma. E allora Pierino dice: guarda, guarda, mamma, senza mani. Attento, Pierino. E allora, guarda, guarda, mamma, senza piedi. Attento, Pierino. Guarda, guarda, guarda, mamma, senza denti. Ciao.
0: Ciao, Maddalena. Che carina, che carina. Beh, era proprio questo che volevo dire. Pierino non ha paura di andare in bicicletta senza mani e così cade e si rompe i denti.
2: Che mattacchione.
0: Va bene, va bene. Ma sentite, a voi fanno paura gli animali? Tipo, che ne so, gli insetti, i ragni, i topi, i serpenti?
4: A me no, io amo tutti gli animali.
1: A te, Talella, uno scarafaggio.
4: Ah, aiuto, dove? Dov'è?
1: Meno male che non avevi paura degli animali.
4: Ma cosa c'entra? Ho avuto paura solo perché hai urlato.
1: C'è, c'è.
0: Va bene, scommettiamo che vi dico una cosa di cui hanno paura quasi tutti, anche i grandi?
1: Sì, scommettiamo. Scommettiamo. Se perdi ci offri un gelato.
0: Va bene, ma non perderò. Te lo faccio dire da un bambino che sa qual è la più grande paura.
5: Ciao, la canzone che ha paura del buio.
1: Il buio! Il buio fa paura a tutti, Armando.
2: Ma perché il buio ci fa tanta paura, Armando?
0: Forse perché nel buio si nascondono tutte le paure, anche le più segrete. Perché le cose che non riusciamo a vedere sono quelle che ci fanno più paura di tutte.
2: Infatti, quando poi accendi la luce, tutte quelle paure scompaiono.
0: Proprio così, Lella. Quindi bisogna allenarsi a pensare che al buio ci sono le stesse identiche cose che poi troveremo quando accenderemo la luce. Insomma, bisogna fare amicizia col buio.
1: Mm-hmm. Ma io preferisco fare amicizia con un bel cono a doppia panna.
0: Va bene, va bene. Ma siccome ho vinto la scommessa, lo offri tu, Lallo.
1: Io

0: Bene, e allora oggi forse abbiamo iniziato a superare un pochino quelle che sono le nostre paure.
1: Anche grazie ai bambini e ai loro messaggini.
0: Ma infatti il modo migliore per sconfiggere le paure è parlarne e magari ridere.
1: Yuhu! Sì!
0: Continuate allora a mandarci tutti i messaggini al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726. Bello, bello, così ridiamo insieme senza paura.
0: Bravo, Lalo.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: Non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì. L'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico papagallino. Ecco i migliori cinque. Al quinto posto, animali melodiosi, ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: tutte e tutti e benvenuti a questa nuova strabiliante, esilarante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang,
0: starring Lella la pecorella,
1: Armando,
0: and also starring Lallo the horse,
2: charmadissima.
0: Scusate, oggi mi sento molto international, perché in realtà non è che c'entri molto, ma in qualche modo sì, perché si va all'estero e nella storia, antica storia, perché pensavo di dedicare questa puntata a un personaggio molto importante e molto famoso.
2: Grazie Armando, sono commosso.
0: No, perché?
2: Sì, perché in effetti era tanto che aspettavo una puntata tutta dedicata a me. Grazie.
1: No. Che bello, anch'io posso raccontarvi tante cose su Lallo. Sono la sua migliore amica.
0: No, ma scusate. Quando ho parlato di un piccolo, grande personaggio molto famoso e importante, ho anche detto che avremmo viaggiato nel tempo, nella storia antica. E quindi non mi sembra proprio il ritratto di Lallo.
2: Ma sei proprio sicuro, Armando? Mm. Perché guarda che potrei raccontarvi cose incredibili, eh. Dunque, tutto è inizio della mia nascita, un bel pulidrino con la stella di Cerico.
0: Lallo, magari in un'altra puntata, dai.
2: No, aspetta, hai ragione, forse prima dovrei iniziare a raccontare dei miei genitori o dei miei nonni.
0: No,
2: se iniziassi dai trisnonni sarebbe ancora meglio.
0: Vabbè, ecco, vedi, ti stai avvicinando, perché la storia che voglio raccontare oggi risale proprio a tanti tanti secoli fa, un'epoca lontanissima, più ancora di quella dei tuoi antenati, Lallo. E allora, guarda, facciamo così, ascoltiamo un messaggio, così capirete qual è l'argomento di oggi.
3: Ciao Armando, io sono Giorgio, ho 7 anni.
0: Ciao Giorgio.
3: Potete fare una puntata degli egiziani? Ciao.
0: Ciao Giorgio, avete sentito? Una puntata sugli egiziani. Va bene, io intanto colgo l'occasione per ricordare a tutte voi e tutti voi di continuare a mandarci i nostri messaggini. Raccontateci quello che vi pare, un colmo, una filastrocca, una barzelletta. Diteci quello che vi piace fare di più, se siete allegri, tristi, felici, oppure, se volete, l'argomento di una puntata, così come ha fatto Giorgio. La cosa importante è che facciate il numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: E allora noi accontentiamo Giorgio e faremo una puntata sugli antichi egizi. E in particolare parleremo di Tutankhamon, uno dei faraoni più famosi di tutti i tempi, anche perché era un faraone bambino.
2: Armando, senti, ma se cambi idea e vuoi dedicare la puntata al sottoscritto, sono sicuro che uno dei miei antenati si chiamasse Tutankhamon.
0: Ah, però.
2: E fosse un faraone.
0: Addirittura. Beh, lo tengo presente per un'altra volta. Comunque si dice sottoscritto, non sottosfritto. Anche se mi piacciono un sacco pure a me i fritti. Va bene.
1: Armando, senti, ma quel faraone
0: Tutankhamon, sì.
1: Sì, era un bambino.
0: Certo.
1: E non aveva paura delle mummie.
0: Ma no, Lellina, gli egizi non avevano paura delle mummie, perché era il loro modo di assicurare ai morti la vita nell'aldilà.
1: Me lo ricordo. L'aldilà era il regno dei morti.
0: Giusto.
1: Che paura.
0: Ma no, per gli egizi era un posto bellissimo. Infatti nei sarcofagi, insieme alla mummia, mettevano gioielli, ori, ma anche oggetti della vita quotidiana del defunto. Pensavano che gli sarebbero serviti una volta arrivati nell'aldilà.
2: Tutankhamon, andando dall'aldiquà all'aldilà, passando dall'aldigiù e l'aldisù, si era portato un sacco di biada, carote, però anche qualche torta, cioccolata, biscottini.
0: Vabbè, direi che il tuo antenato egizio ti assomigliava molto, direi, Lallo,
1: E invece nel sarcofago del faraone bambino, che cosa hanno trovato?
0: Un tesoro meraviglioso, Lellina. Però la storia di questo ritrovamento è davvero un po' misteriosa. Che ne dite? Ci ascoltiamo un po' di musica e poi ve la racconto?
1: Sì!
0: E allora ascoltiamo proprio la canzone di Tutankhamon.

0: siete sempre all'ascolto del nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E oggi vogliamo raccontarvi la storia di Tutankhamon, che divenne faraone, pensate, a soli 9 anni.
2: Oh.
0: E nella sua tomba è stato ritrovato un tesoro incredibile. L'archeologo che la scoprì disse che c'erano oggetti straordinari e bellissimi.
3: Ma anche nel sarcofago di Tutankhamon c'erano oggetti preziosi.
0: Ah.
3: C'era una carota d'oro,
0: wow,
3: una mela piena di pietre scintillanti e naturalmente la stella da sceriffo del West.
2: Lallo, dovresti metterli in un museo, così tutti potrebbero vedere la carota d'oro e la mela piena di pietre scintillanti.
0: Però è strano, Lallino, perché gli antichi egizi non lo conoscevano ancora, l'West. Vabbè, comunque nel sarcofago di Tutankhamon c'era una maschera tutta d'oro che, pensate, pesava ben 9 chili.
3: Chissà che fatica quando il faraone la indossava a carnevale.
0: No. E poi c'erano oggetti preziosi, 4 tavoli da gioco.
2: Così poteva giocare anche nell'aldilà.
0: Giusto, e 46 archi con tanto di frecce.
3: No, ma aveva anche 46 bersagli.
0: Questo non te lo so dire, Lallo. Però la fama di questo faraone è dovuta proprio al fatto che la sua tomba era ben nascosta ed è stata trovata intatta con tutti i gioielli dentro. Durante i secoli, infatti, i ladri avevano rubato molte cose dalle tombe dei faraoni.
3: Probabilmente da quelle parti c'era lo sceriffo Tutankhamon a controllare che nessuno rubasse niente.
0: Probabilmente, Lallo. Tuttavia, per molti anni si è creduto che intorno a quella tomba ci fosse una maledizione.
2: Ecco, lo sapevo che alla fine questa storia avrebbe fatto paura.
0: Ma no, Lellina, non è vero niente. Si metteva in giro la storia delle maledizioni proprio per evitare che i ladri rubassero nelle tombe dei faraoni. E poi, quando venne scoperta la tomba di Tutankhamon, accaddero cose strane e misteriose.
3: Ma strane come?
2: Io non so se la voglio ascoltare, paura.
0: Ma dai, Lellina, è solo una leggenda. In effetti avvennero dei fatti strani, ma diciamo per caso. Perché il giorno dell'apertura della tomba, degli avvoltoi si misero a volare sulla testa degli archeologi.
3: Gli avvoltoi sono uccelli, quindi volano, mica potevano saltare o strisciare.
0: Giusto, Lallo. Pare che invece un cobra, che è un grosso serpente, si pappò un canarino che stava in una tenda. E improvvisamente, proprio mentre veniva aperta la tomba di Tutankhamon, mancò l'elettricità in tutta la città del Cairo, la capitale d'Egitto.
2: Basta, Armando, mi fa tanta paura questa leggenda.
0: Va bene, Lellina, ma dai, sentito, sono tutte cose che accadono. E comunque pensa che l'archeologo che scoprì la tomba, che si chiamava Carter, sul quale avrebbe dovuto ricadere la maledizione, visse tranquillamente e felicemente fino alla fine dei suoi giorni.
3: Ah, meno male. Allora adesso possiamo andare a far merenda, perché tutta questa storia mi ha messo fame.
0: Ma come fa a averti messo fame la storia di Tutankhamon?
2: Io quando mi spavento perdo l'appetito.
3: Ma scusate, ma se quel faraone bimbo aveva una maschera d'oro, 46 archi con le frecce, 4 tavoli da gioco, pensa quanto cibo avrà avuto, beato lui.
0: Hai ragione, Lallo. Bisognerà che mi documenti sui banchetti del faraone bambino Tutankhamon. Oggi però dobbiamo salutarci, abbiamo finito la nostra puntata, ma ci ritroveremo qui per ascoltare tutti insieme un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

What?

0: già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: mai nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

Inventori di storia senza lieto fine, incantatori di parenti con poesie imparate a memoria, imbonitori di frottole per ottenere lo sconto della pena, infilatori di dita in torte a tre piani, questa puntata bellissima di Pigiama Party è tutta per voi!

Ve l'ho mai detto che a pigiama party si fa sul serio? Voglio veder scorrere litri di sudore. Magari poi ci innaffiamo le piante. Beh.

Mi giunge notizia che oggi molti di voi festeggiano il compleanno e allora tanti auguri molti di voi. E per quelli che l'hanno già festeggiato, auguri in ritardo. E per quelli che lo festeggeranno, beh, c'è sempre tempo.

0: Everybody always picking on me.
1: Sarei proprio curioso di ascoltare qualcuna delle vostre poesie imparate a memoria, ma facciamo così. Se proprio volete, 347-411-2726, le aspetto e le sento con gioia. Intanto, scateniamoci!

Amici miei, è stato bello ballare insieme anche oggi. Mi sono divertito come un pazzo a mettere dei dischi per voi. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio nella musica rock and roll di qualche tempo fa. Spero vi sia piaciuto. A presto. Ciao.

0: Eccoci qui, bentornati a una nuova strabiliante fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armadissimo.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Sapete che cosa torna oggi?
1: La tua rubrica Armando e il mestiere strambo.
0: No.
2: La rubrichella di Lella.
0: No.
2: No, no.
1: Quale nonno?
2: Che ne so, Armando ha detto che torna nonno.
0: No, no, non torna nonno. Torna la puntata quiz.
1: Evviva! E qual è l'argomento della puntata quiz di oggi?
0: La frutta.
2: No.
0: Come no?
2: No, no. Volevo dire che a mio nonno Lallone
0: piaceva
2: tantissimo la frutta, soprattutto le mele.
0: Bene, perché la domanda del quiz è dedicata proprio a loro. Sapete quanti tipi di mele esistono al mondo?
1: E chi lo sa?
0: Lo scopriremo a fine puntata. Quindi ascoltateci tutti sino alla fine.
2: Sì, bello. Intanto ascoltiamo un po' di musica.
0: Vai.
2: Mela Dance.

0: E con questa Mela Dance siamo proprio rimasti in tema con la puntata quiz di oggi, che è dedicata alla frutta.
1: Ah, mi piace tanto la frutta.
2: Anche a me.
0: Bravo Lallo, perché la frutta fa tanto bene, è piena di vitamine. Sai che non pensavo che ti piacesse?
2: Ma certo che mi piace, nel gelato.
1: Il solito golosone.
0: In realtà la frutta sarebbe meglio mangiarla fresca. E allora, tornando alle nostre mele, sapete che esiste una mela frizzante?
2: No.
0: Sì, sì, si chiama Paradise Sparkling e si trova in Svizzera, Austria e Germania.
1: Oh, la voglio assaggiare. Andiamo in Svizzera, Austria e Germania.
0: Ne basta uno solo, Lella, Comunque sì, ci andiamo. Un'altra curiosità. Sapete qual è il frutto più mangiato al mondo?
2: La fragola.
1: La banana.
0: No, è il pomodoro.
2: Il pomodoro.
1: Ma il pomodoro non è un frutto, è una verdura.
0: Anche gli americani la pensano come te, Lella. Però devi sapere che hanno fatto una legge apposta per metterlo tra le verdure. Però in realtà il pomodoro si comporta proprio come un frutto. Nasce da un fiore e contiene i semi. E fa benissimo alla pelle, ai capelli e anche al cuore.
1: Allora è il frutto dell'amore.
0: No, cioè, fa bene al cuore, non all'amore.
2: Sì, però il cuore batte forte quando ci si innamora.
0: Va bene. E allora, se insistete, il pomodoro può anche essere il frutto dell'amore. Tra l'altro, lo dice anche una canzone.

0: Bene, allora vi ricordiamo la domanda quiz di oggi, che è:
1: quanti tipi di mele esistono al mondo?
2: Ma dobbiamo dire il numero esattissimo, Armando.
0: Beh, sarebbe meglio, anche perché sono davvero tante, eh?
1: Armando, ci racconti altre storie sulla frutta?
0: Va bene, Lella. Allora, dimmi un po', secondo te, qual è uno dei frutti estivi più amati? Lallo.
2: Il ghiacciolo alla marena.
0: Dai, Lallo, stiamo parlando di frutta fresca. Ve lo dico io, uno dei frutti estivi più amati è il cocomero, detto anche anguria.
2: Buono! Il cocomero, io me lo mangio tutto, anche con i semi.
0: Ecco, invece a questo dovresti stare attento, perché se i semi si rompono, rilasciano una sostanza che potrebbe farti venire male al pancino.
2: Oh no, il male al pancino, no!
1: A me invece piacciono tanto le ciliegie, ma i noccioli non li mangio.
0: Vabbè, certo, Lella, i noccioli delle ciliegie si sputano. A proposito, sapete a che distanza è riuscito a sputare un nocciolo di ciliegia un bambino da record, che si chiama Danny Ponzo?
1: No, non lo so.
0: Ben 6 metri.
2: No, bello! Un vero sputatore di noccioli.
0: Guarda che a Celleno, in provincia di Viterbo, fanno una gara ogni anno di questa incredibile disciplina.
1: Quindi con la frutta ci si può anche giocare.
0: Ma certo, e ne sa qualcosa quel birbante del lupo.

0: Molto bene, e allora ci siamo, finalmente siamo pronti per dare la risposta alla domanda quiz di oggi, che era: quanti tipi di mele esistono al mondo? Vi do tre soluzioni.
1: Sì, pronti.
0: Lallo Lella?
1: Pronti, prontissimi.
0: A, 23 tipi di mele. B, 506 tipi di mele. C, 7000 tipi di mele. Qual è secondo voi?
1: 5000.
0: Come 5000 non c'è?
2: 23,72.
0: Ve lo dico io.
1: 6900.
0: Ve lo dico io, ve lo dico io. 7000, più di 7000.
2: Io le voglio assaggiare tutte.
1: Anche io.
0: Potreste metterci un po' di tempo, ma sicuramente stabilireste un nuovo record.
2: Lallo il cavallo, il più grande assaggiatore di mele al mondo.
0: E voi cosa ne pensate, bambini? Oh, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo, ciao.
1: Ciao.

0: Sai, si può dire anche all'inverso. Doso orali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma tenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Domenica 11 ottobre si festeggia in moltissime città italiane la 13ª edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un'occasione per vivere il museo insieme, scoprendo l'arte e il territorio in modo divertente, accessibile e interattivo. Molti musei aderenti propongono laboratori creativi, visite guidate, caccia al tesoro e percorsi didattici dedicati ai bambini e alle famiglie. Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente con oltre 150 eventi e 100 espositori dal 9 all'11 ottobre presso il Palazzo Ducale di Genova. Il titolo di questa edizione è «La speranza è la cosa con le piume», celebre verso di Emily Dickinson che affida alla speranza la forma di una presenza minuta ma tenace. Nell'ambito di questa rassegna c'è anche il Book Young, che racconta il meglio dell'editoria indipendente per bambini e ragazzi, con tante attività per le scuole, i docenti ed incontri per bambini. Un'avventura coinvolgente con la caccia al tesoro per famiglie tra le vie di Napoli, alla scoperta di monumenti ed edifici storici, risolvendo insieme enigmi, esplorando i pittoreschi vicoli del centro storico, con il divertimento di una caccia al tesoro. Ci vorrà solo una mappa del tesoro e uno zaino pieno di strumenti, come vecchi libri, scatole chiuse, per risolvere il mistero entro 2 ore. Senza nessuna app o download, ma soltanto con il vostro ingegno, la vostra curiosità e con la vostra mappa del tesoro. Laboratori, workshop e incontri con insetti sorprendenti e non solo alla Casa delle Farfalle presso Appia Joy Park di Roma, dove adulti e bambini possono passeggiare tra piante esotiche e fiori colorati mentre centinaia di farfalle volano libere tutto intorno. Per oggi è tutto, se volete riascoltare la puntata andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Con Armando
1: Lala
2: Lallo
0: Voi, gli amici all'ascolto di Radio Kids. Allora, siete pronti per una nuova super esplosiva puntata?
1: Yeah!
2: Prontissima! Per oggi voglio fare una cosa speciale.
0: Va bene, Lella, di che cosa si tratta?
2: Voglio dedicare la puntata al gioco. Vi va di giocare con me?
1: Sì, dai. giochiamo, a me piace giocare. Ci divertiamo così tanto.
0: Hai ragione, Lella, giochiamo così tanto e ci divertiamo così tanto e così tanto si divertono i nostri amici ascoltatori.
2: E allora iniziamo subito.
0: Dai, va bene. Allora, che cosa giochiamo?
1: Ma certo, giochiamo ai cowboy, no? Gli indiani, i pirati, i bucanieri, gli astronauti e i marziani.
2: O facciamo un puzzle, saltiamo la corda, giochiamo a nascondino.
0: Va bene, però scusate, Non possiamo fare questo tipo di giochi. Vi ricordate, siamo alla radio. Dobbiamo giocare a qualche cosa con i nostri amici all'ascolto. Per esempio, potremmo chiedergli se sanno di che cosa parlerà la nostra prossima canzone.
1: È giusto, però secondo me è troppo facile. Hanno già indovinato tutti, visto che parliamo di giochi.
2: Sarà una canzone dedicata al gioco.
0: Giusto, e si intitola proprio
3: Io gioco.

0: canzone?
1: Sì, bellissima! Però ora dobbiamo inventare un gioco per i nostri amici a casa.
2: Sì, sì, sì. A me è venuta un'idea. Giochiamo a Indovina il suono? Vi va?
3: E come si gioca?
2: Io vi faccio sentire un suono e voi dovete indovinare che cos'è, capito?
1: Mica tanto.
3: Vabbè, dai.
2: Ma come? È semplicissimo. Devi solo indovinare che cos'è quello che ti faccio sentire.
3: Ma sì, è chiaro, Lallo, dai. E poi possono giocare anche gli amici a casa.
2: Allora iniziamo.
3: Dai, va bene. Siamo pronti.
2: Ecco,
3: allora,
2: il primo suono da indovinare.
3: È un cane! È un cane che abbaia!
1: Che fa bau bau!
3: Sì, sì.
2: Voi dite un cane?
3: Sì,
2: un cane?
3: Sì.
2: No, no, no, no, no. Mi dispiace. Era una mucca.
3: Cosa?
1: Una
3: mucca. Ma che dici?
1: No. Ma le mucche non abbaiano, le mucche...
3: Ma dai. Ma certo, Lella, dai. Lallo ha ragione. Quello era il verso di una mucca. Si sentiva chiaramente.
2: No, no, no, no, no. Mi spiace per voi, ma avete sbagliato.
3: Boh.
2: Pronti per il secondo suono?
1: Va bene, siamo pronti.
3: Dai.
1: Dai. Oh, lascia,
3: anch'io.
1: Il gatto
3: che mi adora.
1: Sì,
3: sì, sì, sì, sì.
2: No, no, mi spiace, questo era il verso di un'anatra.
1: Ma che... L'anatra?
2: Sì,
3: dai.
2: Anatra.
1: Ma l'anatra che fa miau, io non l'ho mai sentita.
3: È vero, dai.
2: Purtroppo avete nuovamente sbagliato.
3: Ma come?
2: Sì, volete fare una terza e ultima prova?
3: Vabbè.
1: Facciamo la terza prova, Armando.
3: Facciamola, che ti devo dire?
1: Uccellini, dai.
3: Fanno
1: pio pio.
3: Uccellini che cinguettano. Uccellini che cinguettano in primavera.
1: Giusto, che cinguettano in primavera sugli alberi fioriti.
3: Uccellini che cinguettano in primavera sugli alberi fioriti.
2: Ferma.
3: Fuori splende il sole.
1: Il sole, certo.
2: Mi spiace, ma non ci siamo nemmeno questa volta. Quello che avete sentito era il classico, riconoscibilissimo verso dell'elefante.
3: Ma va.
2: Però era giusto il giorno di primavera, con gli alberi in fiore e il sole che splende. Però avete sbagliato.
1: Ma no, ma quello non era il verso, erano uccellini.
3: Ma certo, anche secondo me, Lella, c'è qualcosa che non va in questo tuo gioco.
2: Sì. No, non cercate scuse, li avete sbagliati tutti e tre.
3: Io non so che dire. Vabbè.
1: Non lo dire, tanto ti dirà che è sbagliato.
2: Un momento, sì, in effetti è sbagliato.
1: Hai visto? Quello che avevo detto.
2: No, è che è davvero sbagliato. Anzi, sono io che ho sbagliato. Ho letto le risposte degli ultimi tre suoni e non dei primi tre, quelli che avete ascoltato voi.
3: Ma allora abbiamo risposto bene.
2: Sì, direi proprio di sì.
1: Ma allora abbiamo vinto! Ma scusate, cosa abbiamo vinto?
2: Potete scegliere la prossima canzone, va bene?
3: Va bene, dai. Allora, avete mai giocato a fare la conta con Ma che bel castello?
1: Sì! Bella!
2: Ma che bel castello, nascondiro di rondello. Ma che bel castello, nascondiro di rondello.

0: È sempre divertente giocare a fare la conta, vero?
1: Sì, mi piacciono anche tanto le filastrocche. Ne sai una sui giochi?
0: Allora, dimmi se ti piace questa.
1: Mm-hmm.
0: Anguria rossa ed invidia verde. Bravo chi vince e bravo chi perde. Cieli vicini e traguardi lontani. Chi ha perso ieri vince domani. Grande campione, ricordati questo. Chi ha vinto male perderà presto. Piuma di falco e piuma d'oca, perde chi bara. Vince chi gioca. Era una filastrocca della televisione dell'amico Bruno Tognolini.
2: Bella! Allora dai, vince chi gioca, continuiamo a giocare! Yuhu! Allora, a me piacciono le macchinine da corsa, i trenini, i pupazzetti, le carte, le pentole e le padelle.
0: Le pentole e le padelle?
2: Sì, sì, le uso per fare la batteria. Quando faccio finta di suonare, no?
1: A me invece piacciono, gli aquiloni, gli yo-yo, le trottole, le carrozzine per le bambole.
0: Va bene, allora ho proprio il posto che fa per te, Lella. Perché a Milano e a Santo Stefano Lodigiano c'è un fantastico museo del giocattolo e del bambino, dove ci sono proprio giocattoli vecchi e nuovi. Poi si può partecipare a laboratori divertenti, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Sapete qual è il film dedicato ai giocattoli?
2: Io lo so, è quello dove i giocattoli si animano e c'è il cowboy che si chiama Woody
0: e un astronauta che si chiama Buzz Lightyear, che dice sempre verso l'infinito e oltre.
1: Giusto, bravi. Ma il film come si chiama?
3: Toy Story.

0: Io amo i giocattoli e poi i giocattoli sono proprio come degli amici.
1: Ah, allora senti che cosa ci hanno detto i nostri amici da casa.
2: A me piace giocare con la sabbia e fare i castelli.
3: Io gioco a pallavolo con i miei amici.
4: A me piace giocare con i miei amici a ruba bandiera.
5: Io gioco con le macchinine.
6: Che bello, tutti giocano.
0: E quando non ci sono i giocattoli, fanno come noi, si inventano un gioco.
1: Come abbiamo fatto noi, come dice la filastrocca.
0: Io gioco con i giocattoli, belli, preziosi e strani. Se non ci sono quelli, gioco con le mie mani.
6: Gioco con il legno e i sassi, gioco con ombre e sole. Se non ci sono quelli, gioco con le parole.
1: Gioco con i miei passi, gioco con ciò che c'è. Nessuno ha più giocattoli di me. Bene, e allora, amici all'ascolto, se volete continuare a giocare con noi, l'appuntamento è con la prossima puntata di...
7: Big Bang!
8: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

in vettura, in vettura!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte, ciao a tutti. Mi chiamo Augusto Macchetto e ho scritto il racconto illustrato che apre il libro Disney Giunti, Paper Puccini. I bellissimi disegni che accompagnano la storia sono di Michela Frare e li ha colorati Andrea Cagol. Puccini, lo sapete, era un musicista famoso, famosissimo. Ancora oggi in tutti i teatri del mondo si mettono in scena le sue opere. Eppure pare che da piccolo Giacomo fosse un bel po' pigro. All'ora dei compiti, per esempio, cominciava a sbadigliare. Tant'è vero che lo zio che si occupò della sua educazione, lo zio Fortunato, lo chiamava Falento, cioè un ragazzo di talento, sì, ma che faceva tutto molto lentamente. Insomma, questo Giacomino era un tipo un po' sonnacchioso. Allora, nell'avventura che raccontiamo, abbiamo provato a scoprire come fa un Falento a diventare un grande musicista e a scrivere montagne di musica. Per scoprirlo abbiamo usato la macchina del tempo, un'invenzione straordinaria del mondo di Topolinia che ti permette di viaggiare a piacimento tra gli anni, i decenni, i secoli. E abbiamo mandato nel passato uno molto bravo quando si tratta di risolvere misteri, Topolino. Lo accompagna un personaggio che è appena arrivato tra i sorrisi della banda Disney, Andrea Bocelli, che sì, è proprio lui, il famoso tenore Andrea Bocelli, che però nella storia ha il naso a tartufo, un bel naso nero, che è il vero allegro passaporto per entrare nel mondo di paperi e topi. Insieme risolveranno il mistero? Chissà, di sicuro si divertiranno molto incontrando Giacomo Puccini quando è ancora un ragazzino. Viaggeranno nel tempo in lungo e in largo, sarà un'avventura a tutta velocità sulle ali della musica. Nel libro trovate anche 3 storie a fumetti, tutte dedicate alle opere di Puccini e tutte da scoprire leggendo Paper Puccini, Giunti editore.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene! Ed ogni compito

0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova super speciale puntata di
1: Bang Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armadissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Ehi, ma cos'è stato?
1: Che cosa?
2: Sembrava un...
0: Un clacson, è vero Lella?
2: Già, è così, uno di quelli delle automobili.
0: Eh sì, si chiamano segnalatori acustici.
2: Ah.
0: E servono per avvertire gli automobili... Ma scusate un attimo, che cosa ci fa qui un clacson? Siamo alla radio, negli studi di Rai Radio Kids e non siamo in mezzo al traffico.
1: Ma siete parlando di questo per caso?
0: Ma allora è tuo Lallo, l'hai portato tu.
2: Ma cosa ti serve?
1: Segreto, segretissimissimo. Se volete me lo racconto.
0: Wow, adoro i segreti. E allora ci sentiamo una canzone e poi Lallo ci svelerà il mistero del clacson.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids. Voi state ascoltando Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo.
2: Eccomi qua!
1: E Armandissimo!
0: E Lallo ci dovrebbe raccontare perché oggi ha portato qui negli studi radiofonici un clacson.
2: Perché ho deciso di trasferirmi in città! Yuhu!
0: Wow.
2: Sì, sì, mi hanno detto che lì per camminare nelle strade ci vuole il clacson, pati.
0: Ma Lallo, scusa, tu non sei mica un'automobile.
2: Vabbè, vorrei dire che diventerò un cavallo mobile in città.
0: Okay.
1: Non stai bene nella fattoria in campagna?
2: Ma certo, Lella, è che voglio vedere un posto nuovo, perché io, sai, sono un tipo avventuroso, ecco. Poi, diciamolo, alla fattoria, Armando, Lella ci si alza troppo presto.
0: Mm.
2: Ma sì, c'è sempre Gianni, il gallo, che si mette a strillare. Chi-cri-chi, chi-cri-chi.
0: Vabbè, dai.
1: Invece è così bello svegliarsi al canto del gallo.
0: Sì, direi di sì. Qualche volta sì, qualche volta forse no. Però poi, a dire il vero, Lallo, non è che in città ci sia poi così tanto silenzio, eh?
2: Davvero?
0: Direi proprio di sì. Anzi, guarda, ho un'idea. Mm. Facciamo un gioco, vi va?
2: Sì, bella,
1: gioca,
2: bella.
1: Gioca.
0: Va bene. Allora, facciamo così. Insieme a voi e a tutti i bambini e agli adulti che hanno accanto, ascoltiamo dei suoni che si possono sentire in città. E voi, Lallo, Lella, dovrete indovinare che cosa sono, va bene?
2: Sì, bello!
1: Divertente!
0: E allora, ecco il primo suono.
1: Io lo so!
0: Dai.
1: È il rumore del traffico, macchine, moto, autobus.
0: Ma brava, Lellina! Beh, in effetti, molte grandi città del pianeta, ma anche piccole, sono completamente intasate dal traffico, purtroppo. E allora si ascolta questo rumore che è proprio quello del traffico. Adesso ve ne propongo un altro un pochino più difficile.
2: Ma questo sembra un'anatra col mal di pancia.
0: Beh, non è proprio un'anatra, ma ci sei andato vicino, Lallo, perché è comunque un volatile. E in città ce ne sono tantissimi e sono
2: i piccioni!
0: Ma bravi! Però è pur vero che vivendo in città si possono incontrare anche molti altri animali. Nei parchi, nelle aree verdi delle metropoli, per esempio, vivono tantissimi scoiattoli, le tartarughe, i merli, i tordi, i passerotti, gli aironi, i gabbiani e perfino tantissimi pappagallini verde smeraldo.
2: Ma bello! Beh, allora la città è un posto bellissimissimo, quindi faccio bene a trasferirmi lì.
0: Questo non lo so, Lallo, dovrai abituarti. Sai, per esempio, io sto bene in una grande città, però ogni tanto anche io ho il piacere di andare magari un po' fuori, in campagna, al mare, però...
2: Però?
0: Però tutta questa storia mi ha fatto venire in mente una canzone. E c'è una ragione molto importante. E allora, ascoltiamo insieme la canzone e poi vi svelerò quello che ho pensato.

0: me.
1: Yeah!
0: Un vero amico in me.
1: Questa canzone mi piace tantissimissimo.
0: Anche a me.
2: Ma siete bravissimi. Un amico in me, la canzone di Toy Story, piace tantissimo anche a me. Beh, allora, stavamo parlando, se qualcuno si fosse sintonizzato sulle frequenze di Radio Kids e in particolare su Big Bang solo adesso, vorrei riassumere il fatto che stiamo parlando di Lallo che vuole andare a vivere in città.
1: Giusto, anche se ci sono il traffico, lo smog, io ci vado lo stesso.
2: Ecco, abbiamo fatto il gioco dei rumori, però c'è un fatto molto molto importante e state attenti tutti quanti. Ed è questo: non è molto importante dove vivi, ma è molto importante con chi vivi.
1: Armandissimo, ma io non ci ho capito niente, spiegati meglio.
2: Va bene, Lallo. Allora, la campagna, la città, i paesini in riva al mare, in montagna, sono molto belli e molto piacevoli. Ma la cosa davvero importante è che là dove si vive ci siano degli affetti, cioè delle persone che ti vogliono bene, degli amici veri. Qui a Big Bang, per esempio, ci sono tutti i nostri amici bambini. Ci sei tu, Lallo. Ci sei tu, Lella.
0: Grazie.
2: E ascoltate allora, per esempio, che cosa dice Vigù.
3: Ciao, Radio Kids. Mi chiamo Vigù e mi sta molto simpatico Lallo.
1: Ma bello, grazie Vigù. Ma sei gentilissima, carinissima, simpaticissimissima.
2: Hai visto? E soprattutto, anzi, hai sentito Lallo?
1: Sì, bello!
2: Ecco, e questo vuol dire avere delle persone che ti vogliono bene. Quindi, che cosa farai? Partirai per la città?
1: Ecco Armando, guarda, ho cambiato idea. In città ci vado un'altra volta, ma sì!
0: Evviva! E magari un giorno ci facciamo una gita tutti insieme.
2: Ma perché no? Ho una mappa speciale con gli indirizzi di tutte le gelaterie dove fanno un super cioccolato con le fragole.
0: Sarà una gita molto gustosa.
1: Bello, me ne farò una super scorpacciata.
2: Prevedo che insieme ci divertiremo un mondo in città.
0: Sì, continuate a chiamarci.
2: Il nostro numero WhatsApp lo conoscete, è il
1: 347 411 2726.
2: Ci ritroviamo con il prossimo Big Bang, sempre sulle frequenze di Radio Kids.
1: Ciao.
2: Bambine e bambini, amici di Big Bang, siamo arrivati alla fine di questa puntata. E allora io ringrazio Barbara Cinquatti, che non perde mai di vista la nostra Lella, Piero Marcelli, che segue Lallo in tutte le sue avventure, e Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me. E poi un grazie alla bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico!

0: Son là.
1: Son su.
2: Son giù.
0: Son due.
1: Son tre.
3: Son sempre più.
2: Se tu
0: non vuoi
2: finir
3: nei guai,
0: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché? Perché? Quelli là ce l'hanno con te. Sono i velanti e non dove. Creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai.
3: Guai.
4: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai.
3: Mai.
4: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai.
1: Vai.
2: Vai.
4: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
2: Perché?
0: Lo sai.
2: Che sono?
3: Più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppure

0: Vai.
1: Molto più del loro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
2: Son qui, son là,
3: son giù,
2: ormai
3: li hai,
4: intorno a te,
0: laggiù,
2: di qua,
3: di là,
4: lassù,
2: attento che
0: ce l'ho con te.
1: Con te.

freaking ever, ever, ever, ever, ever,

Noi siamo i sorrisi e questo è un paese perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: pirulaleo, pirulaleo.
1: Sorrisarà chi, sorrisarà chi.
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi, sorrisarà chi.
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pipì.

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare. Se dici questo pipì,
3: se dici questo pipì, qual tuo sogno realizzare?
4: Allora, adesso prova tu. Piripì.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Ben arrivati!
1: Ciao Ciampacolta!
2: Re per un giorno. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove incontrano un gruppo di bambini che gioca a pallone.
0: Guarda, Lampadino! Diego sta giocando da solo contro tre bambini!
3: Sì, Caramella, lui è più grande ed è anche molto bravo.
2: Diego ferma il pallone col petto, poi supera gli avversari e segna nella loro porta.
3: Che gol! Ha difeso, dribblato e segnato!
0: Diego sa giocare in ogni ruolo!
2: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Ciampacorta.
0: Ciao, Lampadino! Ciao, Caramella!
4: Ciao, Ciampacorta!
0: Oggi alla taverna del gufo c'è il Magi Festival. Ognuno può esibirsi in un numero speciale e diventare re per un giorno.
4: Wow!
0: E io sarò il presentatore. Presto, andiamo!
2: Anche Duca Puzzoloso nella sua tana con le faine vuole partecipare al Magi Festival.
5: Se farete quello che vi ordino, diventerò re del Magi Regno.
6: Sì, ma solo per un giorno.
5: No, perché quando sarò re, inventerò il giorno che non ha mai fine.
2: Lampadino, Caramella e Ciampacorta sono sul palco della taverna dove, vicino a quattro formichieri musicisti, c'è il tavolo dei giurati.
0: Ecco i nostri giurati, il signor Porcello e... Ma voi coccodrilli chi siete?
7: Sostituiamo i cugini talponi che hanno avuto un contrattempo.
2: I due coccodrilli sono in realtà Tondo e Tordo travestiti, ma nessuno se ne accorge.
0: Lampadino, Caramella, inizia lo spettacolo. Sedetevi al tavolo.
2: Nella taverna, Gufo Buffo cucina dietro il bancone, mentre Polpo Arborio, con i suoi otto tentacoli, consegna cibo e bevande ai tavoli.
8: Salve, amici! Io sono Polpo Arborio. Vi piacciono frittelle e zucco d'arancia?
4: Sì!
8: Frittelle e zucchi in arrivo!
2: Ciampacorta, indossato il cappello da presentatore, dà inizio alla gara.
0: Signore e signori, ecco i primi concorrenti! La coppia Uccio lo Struzzo e Mago Silvano!
2: Al ritmo di musica, Uccio decora un uovo e Mago Silvano lo trasforma in una colomba che vola via. Il pubblico applaude convinto.
0: Giurati, alzate le palette se vi sono piaciuti.
2: Solo Porcello alza la sua paletta.
0: Un punto a questa coppia. Ora tocca al giocoliere Teodoro Castoro.
2: Mentre Teodoro Castoro fa roteare in aria i suoi tronchi, Polpo Arborio serve frittelle e succhi a Lampadino e Caramella.
8: Amici, vi piace la musica?
2: Il polpo afferra quattro posate e le suona contro i bicchieri sul tavolo.
0: Potresti diventare il re per un giorno!
8: Sarebbe bello, ma non ho tempo di partecipare. Qui ci sono tanti clienti da servire.
2: Polpo Arborio si allontana verso un altro tavolo. Sul palco, Teodoro ha finito il suo numero.
0: Giudici, votate per Teodoro!
2: Anche stavolta, solo Porcello alza la sua paletta.
0: Un punto anche per Teodoro Castoro! E adesso, il prossimo nome sulla lista è... Duca Puzzoloso!
2: Il duca attraversa la taverna e sale sul palco.
5: Anche io voglio esibirmi e provare a diventare re per un giorno!
2: Puzzoloso estrae due pifferi e inizia a suonarli col naso. Nessuno gradisce la sua esibizione, tranne i due coccodrilli, che alzano le loro palette.
0: Con due voti, Duca Puzzoloso è in testa alla classifica!
8: Per mille clarinetti, non ho mai sentito nessuno suonare così male!
3: Non possiamo permettergli di vincere!
0: Arborio, prova a esibirti anche tu!
8: D'accordo, mi avete convinto!
2: Il polpo si toglie il grembiule e sale sul palco.
8: Amici formichieri, prendo in prestito i vostri strumenti!
2: Arborio afferra gran cassa, chitarra e clarinetto. Si siede al pianoforte e inizia a suonare. Tutti si mettono a ballare. Anche i due coccodrilli.
8: Questa musica è bellissima! Non possiamo stare fermi!
2: Le faine si esibiscono in un buffo balletto e il loro travestimento cade a terra.
3: Caramella! caramella. I giudici coccodrilli sono tordo e tondo.
0: Duca Puzzoloso è imbrogliato ancora.
3: Sì, ma il vincitore è Polpo Arborio. Guardate!
2: Tordo, Tondo e Porcello alzano le loro palette.
3: 3 punti su 3.
4: Bravo, Arborio!
2: Zampa Saggia incorona Arborio, che gli stringe la mano con ben 4 tentacoli.
9: Polpo Arborio sarà il nostro re per un giorno.
5: Grazie, maestà! Proclamo che si faccia festa per tutto il giorno! Musica!
2: Alla taverna del gufo tutti ballano, comprese le faine, mentre Duca Puzzoloso si allontana disperato. Salutati i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

that's why coffee's for grown-ups.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete già a letto? Questa sera voglio raccontarvi una cosa incredibile. Oggi in giardino, sotto ad un albero, ho trovato un uccellino caduto dal nido. Così, con dolcezza, l'ho raccolto e poi sono salito su una scala e l'ho rimesso nel nido. E sapete poi com'è andata a finire? Che nel pomeriggio l'ho visto volare via con la sua mamma. Bisogna avere cura di ciò che è fragile, vero bambini? Questa sera una buona notte di tenerezza. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna alla

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che guarda e vede spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.